0: Buongiorno e buon ascolto a tutti quanti in questo venerdì 2 ottobre, perché ci siamo stati ieri che era il 1 ottobre, ma oggi il 2 ottobre, e 2 ottobre, quindi poi dopo ci sarà il 3, il 4, il 5. Buongiorno a tutti quanti voi da Disabili International Radio, l'insieme di tante radio che parlano di disabilità, ma anche si ascolta musica, eccetera, eccetera, in diretta al 320 1978 490, ripeto 320 1978 490, sono le 4 e 32 6 secondi, e potremmo anche aspettare la prima ora doppia, che ne dite? Forse proviamo a sentire la prima ora doppia,
1: 4 e 32 20 secondi,
0: forse ce la facciamo, sì, ce la facciamo.
1: 4 e 32 25 secondi, pulsante,
0: vediamo.
1: 4 e 32 28 secondi, pulsante.
0: Ce la dovremmo proprio fare adesso,
1: 4:32:33 secondi.
0: No, l'abbiamo perso per un secondo. Venerdì 2 ottobre, 4:32:33 secondi. E naturalmente avremo tutte le nostre rubriche. Avremo il nostro Nicola Nucci alle 6:30 alla poesia. Avremo chi si presenta. No, più che altro oggi avremo gli spazi. Avremo le persone che saranno con noi in diretta dalle 5:15. Ma anche voi, se volete dire in diretta, 320 1978 490, ma adesso arriva il saluto delle radio, iniziando anche da Radio Mare Italia. Le altre radio le leggiamo con Angela Ricciardi e con me, eccolo qua.
2: Saluto. È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è Stefano Manenti, appeso a un filo.
1: Appeso un filo, ogni giorno appendo un filo.
0: No, direi, dammi l'ora.
2: 4:36:56 secondi.
0: Perfetto.
1: Sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo, tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerchiamo complici, oggi venerdì 2 ottobre. Siamo in diretta e andiamo a sentire cosa ci dice Marco Roma con gli auguri oggi. Ma Marco, a chi fa gli auguri oggi?
2: Tanti auguri a Gandhi, a Di Pietro, a Savoia. Tanti auguri, tanti auguri a Romina Power.
1: Ah, pure.
2: Compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, ti dedicherò ogni cosa. Se tu vorrai, te la dedicherò insieme a qualche poesia che ho scritto stanotte in fondo al cuore. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E allora, buongiorno a tutti quanti voi quanti, qui siamo alle 6 4:40 e 58 4:41. Dovremmo chiamare Marco, ma prima facciamo gli auguri i saluti. Intanto ATM Telenord, Bima e AIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta Celeste, che si è svegliata alle 4:32 stamattina, Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo, anche Dennis, e poi salutiamo il nostro amico Claudio che si occupa di CAF, chiamata, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale dei vari QWeb, archivio cartaceo, nonché anche informatico, problemi solving, quindi si aggiusta anche i computer, segretariali, eccetera eccetera, inserimento dati. Questo nostro amico di Rovigo, quindi Massimo attorno a Rovigo, cercherebbe, se qualcuno ha bisogno di lui, di lavorare, quindi facciamo questa cosa qui. Salutiamo ancora il nostro amico Francesco che ci assiste da lassù, il nostro vigile che per il lavoro ha perso la vita. Salutiamo anche chi ci ha segnalato, ovvero Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, Stellina, che da lassù ci veglierà, visto che anche lei molto giovane ha perso la vita. E detto ciò, quando sono le 4:42 e 33 secondi, però vorrei prendere le 4:42 e 42, vediamo se ci riusciamo.
3: 4:42 e 42 secondi,
1: ah, l'abbiamo preso. Allora, a questo punto andiamo a sentire Marco Roma, perché vediamo se si è svegliato.
4: Messaggio, rispondi, pulsante, Marco Roma, saluto Canoro, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata con Marco Roma, saluto Canoro,
1: chiamata vocale, vediamo se arriva.
4: WhatsApp, riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sì, sto chiamando Marco Roma.
4: Ho chiamato.
1: Sì, me l'ha detto la signora che sto
4: voce
1: chiamando.
4: Non attiva.
1: Disattiviamo la voce, altrimenti ogni volta ci dice quanti secondi siamo in onda. Allora, buongiorno Marco, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, siamo in viaggio, vero?
5: No, sono arrivato. Cioè.
1: Sei arrivato. E va bene, allora, siamo arrivati a Tor San Lorenzo?
5: Pontina.
1: Volevi vedere se lo dicevo esatto oppure no. Pontinia.
5: Bravo.
1: Dunque, oggi è venerdì.
5: Oggi è venerdì. Ecco. Leggevo Vento di passione.
1: Vento di passione.
5: Hai sentito?
1: Vento di no, cos'è sto vento di passione?
5: Mina ha cantato la canzone di Vito Daniele con il videoclip di Luca Argentero, quindi Mina ritorna a cantare con questo vento di passione.
1: Hai capito, sto vento di passione. Beh,
5: sì.
1: Il venerdì in genere escono dei brani nuovi, effettivamente. Allora,
5: vogliamo provare a unire Damiano, vediamo se entra.
1: Intanto io ti dico, sei un po' vibrante, ti dico, non so se forse perché non sei.
5: Ora cambiamo stazione, vediamo un po' adesso. Pronto, pronto.
1: Adesso va meglio.
5: Ok, perfetto.
1: Purtroppo
5: vediamo se entra Damiano.
1: Ricordiamo il numero 320 1978 490. 320 1978 490. Vediamo.
5: Ah, grande ospite mercoledì,
1: Ecco, diciamolo allora, chi ci sarà mercoledì?
5: Allora, un'attrice, sceneggiatrice e grande regista che in questo momento sta producendo un film nuovo. Buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Damiano.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno grande Buongiorno. Lavoratore. Allora, come si chiama questa attrice?
5: Allora, Sasha Alessandra Carlesi.
1: Sasha Alessandra Carlesi, è una fatica a ricordarselo, sa?
5: Sì, lei praticamente, oltre a essere comunque più che altro una grande regista, lei farà la regia a Geggia, in tutta la compagnia teatrale che c'ha.
1: Ah, ecco.
5: E poi comunque l'ho conosciuta dal vivo. Sabato ci siamo conosciuti.
1: Ecco.
5: E niente, così la portiamo per così.
1: C'è un ritorno però adesso, no? Chiedo, no, com'è?
5: Non sì, lo sento pure io.
1: Fino adesso non c'era.
5: Allora stacco e niente.
1: Vabbè, sarà l'auricolare?
5: Pronto? Io lo sento ancora. Non dipende da mia cosa.
1: Purtroppo Stellino sono un po'. Così.
5: Mannaggia.
6: Aspetta, provo a rientrare.
1: Vedi, Damiano invece si sente bene.
5: Tu pure a te l'eco tuo?
1: L'eco mio sì, ma quello l'eco di Damiano.
5: Ah. Pronto? Vedi, è uscito lui. No, è uscito lui, non va benissimo.
1: È uscito Damiano? Damiano? No, c'è.
5: Ecco Damiano. Pronto?
1: Damiano? Dove è Damiano?
6: Ecco.
1: Hai visto? No.
5: No, dipendeva da lui allora, vedi?
1: No, adesso non c'è più. Allora, queste sono le... No, adesso non c'è più niente. Sente benissimo.
5: Ok. Il bello della diretta.
1: Il bello della diretta alle 4:47. 46-51 secondi. Allora, quindi abbiamo detto Sasha Alessandra Carlesi sarà con noi mercoledì sera 20 di sera. Mentre noi questa mattina manderemo alle 6:01 manderemo 76 secondi. Pulsante. Manderemo Simone. Abbiamo perso Marco adesso. Ma Di Matteo.
5: Simone Di Matteo.
1: Sì. E lunedì mattina invece manderemo Sossio.
5: Sossio Ruta.
1: Ecco qua. Allora facciamo sta canzone visto che insomma stamattina sembra
5: senza
1: che...
5: pietà.
1: Allora il titolo della canzone che devo indovinare insieme a Damiano qual è?
5: È facile oggi, dai, senza pietà.
1: Ah, senza pietà.
5: Senza è facile, pietà. Dai. Senza facilissimo.
1: Senza pietà. Raffaella Carrà.
5: Già lo sai. No.
1: Damiano, aiutami tu. Senza pietà.
5: No. Ma lui già lo sa.
1: Lui lo sa?
5: No, tu lo sai.
1: Io lo so. No, senza pietà, senza pietà.
6: Non ho idea.
1: Non ho idea.
5: Damiano è in viaggio?
1: Damiano, no, io penso che sia ancora a casa. Damiano, ha fatto colazione.
6: No, ancora sta a casa.
5: Ok.
1: Allora, secondo me potrebbe essere una che si chiama Anna.
5: Ma vedi che lo sai, è tutto facile oggi.
1: Vabbè, è sempre difficile, mi fai fare sempre brutte figure.
5: Oggi ho detto lo devo far facile. Anche perché non la siamo mai a Noxa. Poi ho notato che sono tutte importanti quelle sue.
1: Sì, sono tutte cause abbastanza. Anche questa mi pare.
5: I testi sono tutti conosciuti. Questa è bellissima. Riascoltata.
1: Ecco.
5: Bella, veramente.
1: Bene, allora noi adesso ascoltiamo Senza Pietà, il ballo di Beppe, gli spazi, poi vedremo chi viene, se qualcuno manca, o tu sai, sei sempre di riserva, vi richiamo. E ci sentiamo Senza Pietà di Anna Oxa.
5: Ok.
1: Allora, ciao Damiano, a più tardi. Alle 6:50. Sì.
5: A dopo.
1: Ciao. Senza pietà Anna Oxa. Ciao ragazzi, a dopo. Vediamo se arriva sta senza pietà oppure dobbiamo cercare. Vediamo. Arriva.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10.05, 10.07, poi dipende dai ritardi e l'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva Badia, casa mia, tu mi sembri una badia, e quindi pensando a questo eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
1: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, è lontano, cioè come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con, se o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
2: Allora, verso... per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la sempre la super strada Traspolesana che va da Verona a Rovigo, e poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
1: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
2: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
1: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
2: Sì, diciamo è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
1: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
2: Allora, la prima cosa da vedere di sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadissa, che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa, quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
1: Quindi gli inglesi insomma sono
2: discendono dai Badiani, che sono stati sepolti lì, esattamente.
1: Quindi insomma, cioè, quando con voi vi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
2: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
1: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
2: Vediamo se si ricorda, bene, anche se dubito.
1: Bene, e altre cose ancora che
2: continuiamo
1: sono...
2: Continuiamo poi con il teatro, il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La piccola Fenice o La scatola d'oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo. Sì. Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima, e poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita, e nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia, e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è un chicca anche questo da vedere.
1: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo un
2: allora,
1: po' di feste.
2: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina, che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto, quindi 2025 appunto, tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
1: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro
2: Badiese. Badiese? Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo diciamo questo piatto, secondo piatto insomma accompagnato dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa Dadide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene. E poi di appuntamenti importanti ci sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, ha raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, e con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
1: E come per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
2: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affamati, affermati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia della Vangardista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, ecco. E quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
2: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, c'è proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
1: Per il prossimo anno, sì.
2: Basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili, il comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
2: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio, abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche. E quest'anno, per il secondo anno di fila, si terrà il BTA, Badia Tennis Academy Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina, previsto da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
2: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia, e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
2: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina diciamo discreta, ecco, qui nel Polesine. E basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
1: È abbastanza semplice arrivarci, non è? Poi troviamo Enrico, quindi insomma.
2: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata, e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente, e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4:30 alle 7. Anche questa trasmissione, che va in genere in onda alle 10:05, 10:10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4:50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo, e alle prossime.
2: A presto.

0: mai dove c'è buona musica e dove ci sono tante novità. Ci siamo noi, quelli di Spazi. Il benvenuto da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Gemmano e da parte del nostro regista Charlie Ballabio, nonché di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production.
1: Magilla Radio Production @gmail.com è l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutte le vostre richieste di informazioni, non dimenticando la nostra presenza sui social, quindi cercate le pagine Spazi e ci troverete velocemente. Un grosso saluto e un abbraccio dobbiamo dedicarlo ed inviarlo a tutti gli amici che ci supportano nella realizzazione di questo format radiofonico. Per primi gli amici delle radio e delle televisioni sparsi un po' di qua e un po' di là che ci mandano in onda. Abbiamo cominciato dall'Italia per poi allargarci un po' in giro in Europa, abbiamo raggiunto l'Australia e adesso posso dirlo, siamo in onda anche negli Stati Uniti. Quindi volevamo condividere con voi questo bel traguardo da noi raggiunto e condividere con tutti quanti voi, cari amici, la nostra gioia per questo. Oggi con noi abbiamo una pianista, una cantante, un'artista completa. Con noi oggi c'è Paola Pierri.
2: Ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuta su Spazi, Paola. Partiamo in quarta, pronti, via. Parliamo di questo amore per la musica, di questa passione che poi diventa la tua professione.
2: Beh, la mia passione nasce sin da bambina grazie ai miei genitori che sono sempre stati amanti della musica e poi insomma ho sempre amato cantare fino a quando poi ho iniziato a studiare musica. Ho iniziato a studiare pianoforte in conservatorio, ho iniziato a cantare anche gospel e altri generi musicali e poi insomma ho studiato anche jazz fino a quando ho fatto tantissime esperienze in diversi generi musicali.

0: a un certo punto, riprendiamo con quello che stavamo dicendo prima, decidi di partire per la Giamaica, dove intraprendi una bellissima collaborazione con il cantante soul giamaicano Richie Stevens e con il produttore Handel Tucker.
1: Sì, prima di tutto vorrei dire che il reggae è stata la colonna sonora da sempre, perché comunque anche grazie ai genitori, ai miei

0: sui palchi come solista e come accompagnamento alla sua band. E ho registrato poi il singolo Black and White insieme a Ender Tucker, che è stato il produttore del brano. E poi ci sono anche ritornata, infatti sono ritornata dalla Giamaica lo scorso febbraio perché ho in corso altre collaborazioni.
1: È giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della trasmissione. Il titolo è I Just. Vogliamo sapere tutto su questo brano, come è nato, sì, di cosa parla.

0: invece, e iJust è stato, diciamo, il singolo di bilancio.
1: Sappiamo che c'è in pentola qualcosa di buono a bollire, un nuovo video che allieterà sicuramente i tuoi fans. Ce ne vuoi parlare?

0: uscire se vogliamo, e mi ha aiutata anche a scoprire un po' più di me stessa, devo essere sincera. E quindi il brano si chiama Sweet Jamaica, un video interamente girato in Giamaica, che uscirà appunto a breve.
1: Oh, la Giamaica.

inesorabile, e siamo quasi giunti alla fine di questo nostro appuntamento. I soliti saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Massimo Vica, da parte del caro Dino Super DJ Mano e naturalmente

0: Bravissima e anche bravissima ospite Paola Pierri per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: Grazie Max, innanzitutto grazie a te, grazie a Dino e grazie a Magilla Spettacoli. Volevo invitare tutti i miei fan a seguirmi su Instagram

0: Siamo in diretta dopo gli spazi che erano registrati, perché non erano in diretta. Siamo in diretta con Gina e il capitano. Vediamo se ci sono oppure no.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Buongiorno capitano, buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno. Siamo a ottobre, vero? È la prima di ottobre questa.
1: Già.
0: Sì, prima trasmissione, perché è il 2 ottobre. Buongiorno capitano, ci sei?
2: Buongiorno a tutti voi e ai vostri cuori mattutini.
0: Così. E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno. In questo venerdì 2 ottobre oggi sono usciti tanti dischi, vero Gina?
1: Beh sì, oggi è uscita qualcosina.
0: Anche di Mina.
1: Ma per di più fra un po' esce anche la mia, quindi.
0: La tua non è uscita l'altra volta, quella del
1: quella dei bimbi, ma adesso esce il mio nuovo singolo fra un po',
0: quindi era...
1: sto lavorando le ultime cosine, sì, credo, se tutto va bene, diciamo che il mio obiettivo è o finire i giorni di ottobre oppure proprio insomma i primissimi tipo il 3 il 4 di novembre, adesso vediamo.
0: Quindi insomma
1: dipende un po' anche dai Erwan e
0: Perché i dischi escono sempre il venerdì?
1: Guarda, ti dirò, io non lo faccio uscire sempre di venerdì.

0: Cioè, è il giorno che meno do attenzione a tutto il resto, esatto, ecco. Perché tra scuola, fine della settimana, certo, pianificazione del fine settimana non riesco, però evidentemente c'è questa cosa che invece per la maggior parte è forse il contrario, nel senso che magari il weekend qualcuno si rilassa e quindi magari è più attento
1: al venerdì,
0: alle novità, esatto, alle novità, anche le uscite. Però io trovo che molte cose siano solo delle gran trovate commerciali, delle usanze, insomma, delle situazioni che si creano anche se vogliamo un po' a tavolino, no? Certo. Poi, insomma, le major si mettono d'accordo, nel senso che si sbirciano una con l'altra e quindi si finisce per creare delle tendenze vere e proprie.
1: Ecco. Bene, allora chi sceglie il primo brano, il capitano o la facciamo scegliere
0: oggi
1: a Gina?
0: Il capitano, dai, vediamo cosa propone il capitano stamattina, vediamo che gli passa nella testa.
1: Capitano,
2: oggi che giorno è? Venerdì?
1: Sì,
0: venerdì.
2: Allora metteremo Adriano Celentano.
1: Con che cosa?
2: Quello che faceva sabato.
1: Celentano c'è un brano che faceva sabato?
2: Dai Giuseppe, vai, dai, sforza.
1: Celentano aveva un brano.
0: Oddio.
1: Ora ci metti in difficoltà.
0: Un brano che faceva sabato.
1: E sì, dai.
2: Facciamo una cosa più semplice. Facciamo quello là della via.
1: Nella via?
2: Dove abitava lui?
0: Si chiama
1: lui. Via Gluck.
0: Sabato bravo, triste, ma sabato triste anche no. Allora, quella di sabato si chiama sabato triste, però da sabato triste no, una cosa sabato, più così. Dice,
1: io non ho mai sentito sabato triste.
2: Giuseppe,
0: allora sentiamo, ce la dai.
2: Sabato triste. No, mettiamo
1: Adriano Celentano, sabato triste. Vediamo se ce lo manda la.
0: Scopriamola. Celentano, la sto facendo. Anche sabato sera.
1: E questo? Ma perché? Sarà questo.
0: Sì, è questo. Sabato è triste.

0: Ma io non avevo mai sentito questa cosa del sabato triste.
1: Sì, me la ricordavo vagamente, però. Oggi ho visto invece che c'è tra le uscite e le fette, c'è tanta roba. Nel frattempo.
0: Il capitano se la ricordava questo sabato triste?
1: Ma era questa che dicevi tu?
2: No, io mi ricordavo sempre perché quella scriveva.
1: Allora è sabato sera, quella che dici tu è sabato sera.
0: Ah, diceva perché questo non la fa mangiare.
2: Adriano Celentano, diciamo, faceva parte di quella corrente dei cantanti, diciamo, urlatori, no? Come chiamavano questi cantanti che cantavano in questo modo qua, insomma, vengono detti gli urlatori, lo sapevi, Giuseppe?
0: Sì, io...
2: Allora, quando poi facevo questa canzone, mi sono questa canzone per far vedere, no? E poi c'era quella che faceva, ma perché?
0: Sì, poi era triste.
2: E noi stavamo, non mi ricordo dove stavamo, tutti quando poi diventa quella sera, tutti quando facevano, ma perché? Qualunque cosa dicevano le ragazze, noi facevamo, ma perché?
0: Però meno male che dice non la picchierò perché mi gli fa da mangiare.
1: Allora, diciamo che ha fatto di meglio, dai, su fatto di meglio.
2: No, perché questo gridava, capite? Una canzone.
0: Ma comunque è stata una scoperta. Questa qua non la conoscevo. Sto sabato triste.
1: Facciamo anche un po' di rispolveramento.
0: Infatti,
1: curiosità. Tanto noi... le altre robe le sentiamo ovunque.
0: Sì, ma noi la mattina, infatti, anni 60 mettiamo tutte le mattine dalle 6.
2: Un musicista ricorda le canzoni a un musicista.
0: Allora, cosa ha visto Gina?
1: Stavo dicendo che ho visto un'uscita stamattina, tra cui sono andata a sbirciare per curiosità, che volevo sentire perché, insomma,
0: la curiosità
1: è un'accoppiata sì, che non mi aspettavo.
0: Sì?
1: Tiro Mancino con Simona Molinari.
0: Tiro Mancino.
1: Il brano si chiama Nuvole, Bossa in blu. Bossa in blu o nuvole? Cioè, nuvole e bossa in blu tra parentesi, adesso penso che se scrivi nuvole dovrebbe venire fuori.
0: Noi scriviamo Tiro Mancino
1: e Simona Molinari.
2: Ma Peppe, non male, non prendi code in blu, ma gli piace. Giuseppe, ce l'hai Molinari? La Sambuca?
0: No.
1: Oddio, no, la Sambuca no.
2: Giuseppe Spinotto.
1: Si è spinottato, esatto.
2: Ma non c'è niente, Gina. Giuseppe ha comprato i spinotti nuovi.
1: No, non ci credo neanche se si divido con i miei occhi.
0: Cosa? Di spinotti?
1: Gli spinotti nuovi.
0: Ogni tanto bisogna rinnovarci. Allora, arriva Simona Molinari e Tiro Mancino. Sentiamoli com'è sta.
1: Ok.
2: Tiro Mancino.
0: Vediamo se parte. No, non è partita. Cioè, non è partita perché è strano.
1: È partita Viola Valentino, mi sa.
2: Io sto dando un colpo, niente.
0: Vuole il play. Adesso gli diamo il play. Adesso parte.
2: Faccio pochi sambuca.
0: Eccolo qua.

0: Brano corto, abbastanza corto questo brano.
1: Cortino, sì, un po' ripetitivo, dice sempre le stesse cose.
0: 2 minuti e 40.
1: Un po' troppo free, un po' troppo leggero per i miei gusti. Mi aspettavo di più.
0: Ti aspettavi
1: anche
0: di più?
1: Musicalmente. Sì, anche musicalmente.
0: Abbiamo anche il nostro Dennis qui, dobbiamo sentire.
1: Vediamo.
2: Cosa? No, pulsante.
0: Aspetti.
3: Vai, play.
0: Sentiamo Dennis.
2: Componi messaggio, fotocamera, condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi, 1 ottobre alle ore 20.08. Ascoltato.
0: Invia eccolo messaggio qui che vocale.
4: Arriva. Eccolo. Buongiorno e buon venerdì a tutti qua, Dennis. Un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Saluto anche Gina che avrei con te sicuramente questa mattina a dialogare. Saluto il capitano della Marina, Marco Roma, eccetera. Oggi ti richiedo la spada nel cuore, la spada nel cuore di Little Tony. Bene, e mi ricordo il mio appuntamento appunto di martedì sera dalle ore 18 su Danto Radio con la musica italiana a 360 gradi. Bene, e con questo io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci risentiamo a lunedì. Ciao, un saluto Dennis.
0: Grazie Dennis. Allora vuole la spada nel cuore lui.
1: Oh perbacco.
0: No. 5:31 e 48 secondi. Allora
3: Little Tony.
0: La spada Little nel cuore Little Tony. Dovremmo averla.
3: Little,

0: Eccolo qua, il cuore che batto, che batte fermo oramai, notte la notte, beh ormai è notte ancora, sì, perché fa giorno verso le 7. Siamo in diretta col capitano.
1: Buongiorno.
0: E siamo in diretta con Gina da Lesina.
2: Lesina Foggia.
0: Lesina Foggia.
2: Gargano. Ma quanto caldo c'è ancora qui? È tornato il gran caldo ancora questa settimana.
0: Beh no, qui non c'è.
2: Sì, lo so che da voi si sta meglio. Infatti anche mia figlia che vive a Pavia mi ha detto che c'è fresco, che c'è, era con la felpina in casa, che lei è molto caliente e quindi evidentemente da noi è ancora, è così proprio, insomma, in maniera non consueta, ecco. Però c'è caldo, proprio siamo intorno ai 30 gradi abbondanti durante il giorno, si fa fatica a lavorare, a scuola, a gestire tutto.
0: Anche con i bambini, quindi.
2: Sì, certo, infatti è un po' pesantino, però insomma va bene, aspettiamo ancora qualche giorno. Intanto noi ci teniamo al fresco con i ventilatori.
0: Ah sì, quindi hanno dotato
2: disastro. No, i ventilatori, no, i ventagli e robe del genere. Sì, abbiamo qualche ventilatore che portiamo noi da casa, ma non abbiamo grandi cose. Condizionatori nelle scuole non sono ancora previsti e quindi
0: perché in questi periodi,
2: ma soprattutto quando arriva maggio, che poi cominciano insomma un po' gli esami, le cose, si arriva sempre un po' cotti. Insomma, anche noi insegnanti ci abbiamo i disagi, che ce ne dicano, che insomma, certo, siamo la categoria ormai più presa d'assalto, nonostante siamo i più sottopagati d'Europa come categoria. Però ci dobbiamo tacere, perché altrimenti
0: vi tolgono
2: anche
0: quello.
2: Siamo a casa d'estate, questa cosa che siamo a casa d'estate è diventata ormai ridicola.
0: Sì, vi dice che voi fate un sacco di ferie, insomma.
2: Guarda, un professore di scuola superiore finisce gli esami di Stato intorno al 15 di luglio e poi ci sono tutte le carte da mettere a posto e probabilmente, insomma, cioè, nel senso che da tutti gli atti da chiudere tutto quanto, quindi diciamo sta a casa ad agosto, che comunque ha i suoi giorni di reperibilità, e quindi noi abbiamo diritto a 28 giorni, ecco. come tutti gli altri.
0: Ecco, parliamo.
2: Peccato che, diciamo, noi siamo obbligati a prenderli d'estate.
0: Capitano, parliamo dell'Italia, che tra l'altro io stasera non potrò sentire perché sono in diretta.
2: Ah, ecco.
0: Sono in diretta su Radio RVD e sulle altre radio che si collegano.
1: Francia, Italia, ci troveremo a Parigi.
0: Ecco, ma che dici? Io mi
1: sveglio. Stadio France.
0: Io qua, quando finirò alle 10:30, sentirò Italia 2, Francia 5. Che dici? Oppure, insomma.
1: Non lo so, già siamo fortunati che Mbappé non gioca.
0: Quindi
1: già siamo fortunati. Allora, se la Francia farà la Francia, penso che ne avremo
0: 5-6.
1: Così speranze. Se poi la Francia non in casa non fa la Francia, ho i miei dubbi. Comunque
0: devono non vedere bene la
1: possiamo,
0: porta.
1: No, ma il problema dell'Italia oramai, quando gli altri c'hanno i campioni, il problema dell'Italia è dobbiamo mordere le caviglie, non abbiamo più giocatori che mordono le caviglie, questo è il problema principale.
0: Ci sarà anche Mignano,
1: ce l'hai, non ce l'hai, ma no, ci vuole la grinda. Fanno subito in quando col Belgio, cioè, ho visto questo grande Belgio, logicamente erano più veloci e sono andati in sofferenza. L'Italia poi è così, no? È stato sempre un po' di carattere.
0: C'era un calciatore del Belgio che si chiama Lupacion, come si chiama? Lupacion.
1: Che c'ha non ci siamo.
0: Vabbè, dai,
1: Si devono un po' allenare, no? A giocare il pallone, devono giocare un po' a motivo di fare, come fanno, facendo, sai, quando giocano al rugby, quelle squadre fanno quel rito che si casano.
0: Motivo motivazionarsi.
1: Non so come si chiama quella danza che fanno prima di giocare, no?
0: Fanno il mantra.
1: Secondo me ci dovrebbero un po' allenare un po' a questo, per essere un po' più. Noi non arriviamo con la tecnica, con i campioni, ma dovremmo arrivare con la grinta, dovremmo avere un po' uno spirito patriottismo nel calcio.
0: Bene, allora
2: prima quando hai detto stasera mi è venuto un flash di una canzone di quando ero ragazzina che secondo me è proprio di quegli anni lì, che faceva tu cosa fai stasera, secondo me si chiama proprio così,
0: sì.
2: Tu cosa fai stasera, però non mi ricordo chi la cantava, forse
0: Dario Bembo mi pare.
2: È vero, bravo, sì, dai sentiamola.
0: Però tu cosa fai stasera l'ha fatto anche qualcuno di recente.
1: No, è recente, uno l'ha fatto per amore.
2: Cerchiamone una versione.
0: Noemi, no, quella di Noemi, non Noemi oppure Lisa, no, qualcuno.
2: Ma quella di Noemi è la stessa? No,
0: è diversa, però.
2: Di Noemi non è quella lì sicuro, perché la conosco.
0: Tu cosa fai stasera, Dario Bandambembo? Vediamo se ce lo dice lei. Forse sì.

0: Tu cosa fai stasera? E questa mattina salutiamo anche Eleonora che ci ha salutato poco fa. E dunque, ma oggi non mandiamo nessun brano della signora Gina.
1: Oggi mandiamo Vivere, vai. Vivere, proprio ieri l'ho riascoltata per ho fatto separare l'arrangiamento, diciamo l'assolo chitarristico al mio arrangiatore, perché stiamo lavorando su un altro brano. E insomma mi è venuta nostalgia, perché è veramente un pezzo carino.
0: Allora dobbiamo fare la ricerca, perché a te purtroppo no.
1: Gina Palmieri, Vivere, dall'LP Emozioni Attraverso.
0: Allora,
1: un disco sempre verde, evergreen.
0: Eh sì,
2: evergreen.
0: È uscita anche la chioccia, vabbè, anche con la chioccia non me la trovo uguale. E allora eccolo qua, Gina Palmieri, Vivere.

0: Era questo Vivere. Tu sai, Gina, che un Vivere l'ha scritto anche Vasco Rossi, però. Vivere?
1: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che alcuni titoli di canzoni sono abbastanza. Però io quando se il mio è nato da un principio diverso, quindi molti titoli si incrociano, ma spesso non fanno riferimento allo stesso significato.
0: Sì.
1: Capita. Comunque, forza Vasco, insomma.
0: Eccoci qua. Allora, oggi è la giornata dei nonni, quindi auguri a tutti i nonni.
1: Già, oggi è giornata dei nonni.
0: I nonni che non ci sono, i nonni che...
1: I miei nonni non ci sono e i nonni dei miei figli nemmeno, quindi li festeggiamo su nel cielo tutti quanti.
0: I nonni. Anche i nonni del capitano,
1: insomma,
0: non ci sono.
1: Sì, quindi. Anche i nonni dei miei figli, cioè i genitori di mio marito non ci sono più, i miei genitori già da un po'. Ieri mio papà ha 34 anni che non c'è più, quindi era una ragazzina.
0: Sì.
1: E quindi noi preghiamo per loro e loro da lassù ci fanno tante belle cose, ci aiutano lo stesso, ci sono sempre.
0: Bene, allora un brano che sceglie il capitano prima di fare l'ora tripla.
2: Scegliamo un brano. L'odore del mare.
0: L'odore del mare. Di Edoardo De Crescenzo. Edoardo De Crescenzo.
1: Grande.
0: Giustamente un marinaio.
1: Guarda, quasi lo metto nel mio repertorio di note d'autore questo brano, perché mi piace molto. Un omaggio a De Crescenzo ci sta.
0: L'odore del mare, Edoardo De Crescenzo.
2: Sono molto azzeccate, dicono.

0: L'odore del mare scelto dal capitano. Quando siamo alle 5:56, l'ora tripla mi pare che non può essere fatta perché si dorme, vero?
1: Senza mare come si fa?
2: Passata, passata. Come si fa?
0: Quindi passata l'ora tripla, Gabbato lo santo.
2: Passata.
0: Niente, allora non si fa perché sennò si sveglia qualcuno.
2: Sì.
0: Allora niente, niente ora tripla. Ci prepariamo quindi ai saluti con
1: ci prepariamo a vivere questo primo weekend di ottobre.
0: E questa mattina avremo un'intervista fatta alle 20 di sera di Simone Di Matteo, che non so se Gina la conosce, io non lo conoscevo.
2: Simone Di Matteo,
0: sì, era un partecipante del Grande Fratello VIP, perché Marco cerca tutti questi personaggi televisivi, insomma, e lui è una
2: questo programma non lo seguivo, quindi non lo conosco.
0: E io non, questi programmi cioè,
1: io sono Di Matteo siciliano.
0: Io tra l'altro i programmi TV li seguo pochissimo, quindi non seguo solamente chi l'ha visto, che per un cieco insomma è una cosa un po' strana, però seguo per modo di dire, ne sento un quarto d'ora che poi
2: vabbè insomma.
0: Ecco.
2: Tutti i tuoi.
1: Ti piace la storia di chi
2: i tuoi sistemi per seguire e per capire, quindi.
0: Bene. Allora, manderemo il cielo d'Irlanda di
1: d'Irlanda,
2: versione di no, Fiorella Mannoia.
1: GPC.
0: Di chi è anche il cielo di Irlanda? C'è quello di Fossati, forse?
2: Sì, penso ci sia anche la sua versione. Vabbè, però quella di Fiorella è un bel arrangiamento simpatico.
0: Io quella di Fossati non l'ho mai sentita. Adesso mi incuriosisci, però,
2: Vediamo.
0: 5:58, vabbè, abbiamo 20. Allora l'intervista dura 21 minuti. Allora vediamo.
2: Io l'ho sentita, ma poteva portarsi anche che fosse un live.
0: Un live? Allora.
3: 5:59 secondi, è selezionato,
0: pulsante cerca. Proviamo a cercarla perché
3: è selezionato, ricerca.
0: Lui non la cerca al sicuro, la signorina.
3: 2 di 4, spazio.
0: Allora, il cielo di là.
3: Orientamento bloccato, orizzontale, tasto 1, C, E, L, O, spazio, D,
0: A, poi L, A,
3: S, D, A, spazio, E, S, O, S, S, A, D.
0: Vediamo se ce lo cerca.
3: Cielo di Irlanda Fossati, campo di testo. Un cielo di Irlanda, brano, Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: No, sa.
3: Un cielo di Irlanda, playlist, pulsante. Un cielo di Irlanda, brano, Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: Dice no.
3: Un cielo di Irlanda, brano, Sisco, Massimo.
2: Allora, su YouTube c'è
0: di Sisco e
2: c'è
0: Bubola.
2: Un video, però da qui forse che l'ho visto io.
3: Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria, pulsante. Un cielo di Irlanda, brano, stazione Marconi, pulsante.
0: Stazione Marconi, no.
3: Il cielo di Irlanda live, brano, Massimo Budola, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: C'è quello di Massimo
2: live, dai.
0: C'è quello di Massimo Bubbolo.
2: C'è i treni a vapore, c'è, però il cielo di Irlanda probabilmente ho visto un live, un reel o qualcosa, forse in un'ospitata, in qualcosa. Vediamo, quindi non è live. Probabilmente non è su Spotify.
0: Fiorello Mannoia e Massimo Bubbola, c'ho io.
2: Vediamo
0: questi Massimo. Vabbè, allora, eccolo. Allora, ci salutiamo con questo brano e ci sentiamo
2: un fine settimana a tutti.
0: Prossimo,
2: ci sentiamo venerdì prossimo
0: col capitano lunedì. Ciao capitano.
2: Un abbraccio a tutti voi. Buon tutto.
0: Buon weekend.

0: sera abbiamo Marco. Ciao Marco, buonasera.
1: Allora, 3, 2, 1, giornalista, scrittore, opinionista TV. Abbiamo l'onore di presentare qui nel Salotto Radiofonico Nazionale il re Simone Di Matteo. Ciao, buonasera.
2: Eccomi, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a tutti. Simone.
2: Buonasera, speriamo di essere all'altezza di questi applausi.
0: Ma sì, che siamo sempre all'altezza. A 20
2: certo,
0: di sera.
2: Aspettavamo te.
0: Diamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda in diretta, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, la parola a Marco che è il re di questa trasmissione.
1: Grazie, grazie. Siamo due re oggi, allora.
0: Siete due
1: oggi
0: re.
1: Abbiamo Simone Di Matteo. Allora, io prima voglio ringraziare lui perché gli ultimi tre che abbiamo ospitato ce l'ha donati lui. Perché oltre che
0: ce l'ha segnalato,
1: grande cuore, ce l'ha dati lui con tutto
2: ma
1: il cuore.
2: No, dai, Marco, dovevo dirlo. Ma
1: quindi.
2: Sì, ma figuriamoci, sono persone che conosco, sono dei personaggi pubblici, ognuno con la sua peculiarità. E allora ha fatto veramente tanto tanto piacere essere i vostri ospiti, anzi mi hanno raccontato di queste 100 radio, sì, veramente in modo così gioioso, così bello.
0: E allora?
2: Quindi eccoci qua, adesso vediamo come va questa breve diretta.
0: Sì, e poi sicuramente ci manderei altre persone, non è che ti fermi qua.
2: Se avete bisogno io a disposizione,
0: facciamo la faccia.
1: Io non lo lascio Simone, quindi lo dico qua in diretta, ormai rimango ancora da lui. L'ho lasciato qualche anno fa, ci siamo separati, ma adesso ci siamo riuniti, quindi non ci separiamo, giusto Simone?
2: Una bella reunion come quella delle Spice.
1: certo. Dico una cosa in diretta che tu non sai, abbiamo una cosa in comune. Cioè, una cosa ancora che non ti ho mai detto.
2: Allora, aspetta che mi siedo,
1: Sì, dai, perché te lo dico bisbigliando, bassa voce.
0: Sì.
1: Oltre Latina.
0: Latina, chi è una ragazza che si chiama Latina?
2: La città di Latina, dove io sono nato, cresciuto e dove torno a riposarmi tutti i mesi dalla Lombardia, perché sai Marco che io vivo un po' giù, un po' su,
1: lo so.
2: Un po' una trottola, ecco.
1: Girovago come te,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: io comunque ho due case a Latina.
2: Ah, va bene, dai, allora avremo modo di vederci per un buon caffè.
1: Certo, non te l'avevo detto, ho detto aspettavo questo momento.
0: Questo
1: magico.
0: Così l'hai detto in diretta nazionale, va bene.
1: Sì, certo.
2: Ecco, il caffè nazionale. L'ha proposto lui e lui lo offre.
0: Beh, certo.
1: Sentite non solo il caffè. Veramente Filippo Simaz ha detto
0: poi sì, c'è anche caffè ammazza
1: per l'aperitivo, comunque.
0: Caffè ammazza.
2: Vabbè, allora dai, allora mi accodo anch'io, confido.
1: No, tu sei davanti a tutti. Il re.
2: A parte scherzi, no, dai. Mi fa molto piacere veramente essere qui questa sera. Io ho seguito naturalmente gli altri ospiti, ho apprezzato tantissimo, tra le altre cose, l'intervista che hai fatto ad Andrea Candeo, che avete fatto, e anche quella appunto di Aristide Malnati e Filippo Simaz, che sono, ripeto, per me fanno parte della mia famiglia di amici, no? Perché sai che la famiglia non è sì, c'è quella di origine, però c'è anche quella che noi tutti ci costruiamo cammin facendo, no? Ecco.
1: Tu lo sai che ho ricevuto i complimenti oggi perché alle 3:30 ho avuto un'intervista insolita, ho intervistato Sossia Ruta. E Sossia Ruta, penso tu conosci, è stato anche il grande fratello VIP con Aristide. Infatti quando gli ho detto che c'è stato Aristide mercoledì ha detto grande, una grande persona, favoloso, stupendo, fantastico, contento di aver fatto il grande fratello.
2: Grande uomo di cultura, quindi insomma la cultura va rispettata, non come hanno fatto a Roma con il TIC,
1: certo.
2: Che hanno, non so, possiamo aprire una piccola polemica visto che è un argomento che scotta.
1: Pronto.
2: È stato dato a Vanna Marchi e Stefania Nobile un premio internazionale alla cultura.
1: Aiuto.
2: Cioè, invece di metterle in galera le hanno premiate e beatificate, un premio internazionale alla cultura. Ecco, io l'ho trovato veramente veramente vergognoso, infatti ho scritto un irriverente proprio oggi al riguardo.
1: Io guarda, ho parlato con Vanna Marchi e Stefania Nobile, ho parlato un po' di tempo fa perché loro mi era uscita la brillante idea di intervistarle, ho parlato con loro, poi ho deciso di non intervistarle più, deciso da me proprio, perché ho avuto un dibattito con Stefania Nobile e
3: ecco, hai fatto bene, non voglio sapere la questione, ma hai fatto bene, qualunque essa sia. Bravo,
1: ho deciso bravo.
3: Voglio chiarire una questione, hanno scontato le loro pene, per amor di Dio, per carità, va benissimo, sono tornate libere, sono due donne libere, però addirittura avvicinarci ad un premio alla cultura, nemmeno fossero delle Dacia Maraini, per i due libri che hanno scritto, io personalmente da scrittore premiato anche all'Elsa Morante, lo dico, mi sono cadute le braccia, perché non è, cioè, a questo punto possiamo premiare anche il vecchio elenco telefonico alla cultura. Non è perché uno scrive un libro o un altro lo pubblica e qualcun altro lo legge, allora possiamo inserire questi tomi all'interno del circuito culturale italiano, che l'Italia poi sai benissimo che è stata da sempre una terra di poeti, ma anche di grandi truffatori. Diciamo che la beatificazione di queste due donne, nonostante si siano redarguite, io non l'accetto da quel punto di vista.
1: No, giusto, hai ragione. Io stasera mi interessa di Simone, stasera di Matteo, di Matteo, e voglio partire una domanda insolita, perché tutti partono da carriera, non carriera. Io voglio dire, tu ne hai fatte tante cose in TV, in spettacolo, come giornalista, tante cose. Io voglio sapere, dopo tanti anni, oggi, chi è Simone?
3: Andiamo in profondità. Allora, Simone è un... Io sono un gatto, dico sempre, in un mondo di cani. Spero che ti piaccia la definizione che do a me.
1: Certo,
3: sono un gatto in un mondo di cani. Sono una persona molto semplice, che ama la semplicità di ogni cosa. Uno scrittore, un giornalista, il direttore responsabile della testata L'Opinione Tempi Moderni, un volto a quanto pare televisivo. Ho fatto l'attore, il cantante, insomma, mi ripeto quello che ho detto a Cash or Trash, una star. Lo dico ridendo questo. Simone è quello che vedi, è un insieme di tante cose. Faccio quel che mi piace, vado avanti nella mia vita avendo dei sogni ancora da voler realizzare, perché io lo posso dire, ho 42 anni e ne ho fatte di cose, però ce ne sono tante ancora che voglio fare, quindi insomma Simone è un grande sognatore, ecco.
1: Qual è stata la tua scelta professionale che ha cambiato il tuo percorso? C'è stata una scelta importante?
3: Ma no, le reputo ogni scelta, anche i miei fallimenti, anche i miei inciampi sono stati importanti, quindi non c'è una scelta, c'è un insieme di scelte, c'è un percorso che io ho iniziato.
1: Sono tutte strade, no?
3: Strade. Sì, non c'è nulla che io prediligo. No, non c'è, o se c'è, io non l'ho ancora capita. Per quello mi muovo su più fronti, nel senso che a parte tutto io poi ironizzo, mi conosci tu Marco, ironizzo, ma è vero che io seguo il momento, il flusso, no? Pantarei, tutto scorre, io scorro insieme a quest'acqua e dove vado, cerco di andarci con una grande onestà intellettuale, cerco di andarci con uno spirito sempre molto gioioso, attento, e cerco di fare del mio meglio. Ho fatto tanto, ripeto, adesso sono grazie a Carlo Fenizzi, che è un regista foggiano, un grande regista, non è più un regista in erba. Ho realizzato una pellicola che si chiama La Sobrietà, è su Prime Video, e insomma ho recitato, ripeto, ho cantato, ho fatto tutto quello che mi piaceva e che era nelle mie corde. Ciò non vuol dire che io mi reputi un attore o un cantante, via da me queste etichette, io sono Simone, punto e basta, ecco, è quello che faccio, è quello che mi piace.
1: A me piace perché tu comunque sei sincero e dici le cose veramente come stanno.
0: Poi molto, molto semplice.
1: Semplice, ma lui dice comunque le cose vere. Mo nel bene o nel male, chiunque ci voglia rimanere male, lui è così. Lui è vero. A me piacciono le persone vere. quelle che sono.
2: Mi fa piacere. Se c'è una cosa, ecco, se mi dice, mi avessi chiesto la qualità, ti avrei risposto sicuramente la mia verità, perché io, a costo di farmi tirare i pomodori in faccia, dico quello che sento, anche a costo di risultare impopolare. Non mi interessa, non mi interessa il plauso.
1: Io parto a domande serie, a domande un po' strane. Cioè, sei fidanzato?
2: Sì.
1: Un sì strano, perché?
2: Sì, no, beh, è una domanda un po' insolita, però infatti, non so chi interessa la mia vita privata,
1: cerco,
2: però
1: cerco
2: per carità.
1: Qua hai tanti fan, hai tanti fan qua, quindi
0: te l'hai chiesto
2: oddio,
0: per questo.
2: Allora no. Allora no, se no ci restano male.
1: Certo.
2: Allora rifacciamola, certo. Andiamo indietro.
1: Aspetta,
2: dai, rifalla.
1: Posso arrivare. Ok. Simone Di Matteo, sei fidanzato?
2: No.
1: Ok, allora per tutti i fan che stanno ascoltando, lui è single.
2: Ecco.
1: Quindi questa sera avete il numero del telefono, chiunque vuole chiamarlo per salutare, lui è qui con noi questa sera. L'onore di averlo con noi.
2: Sì, fino a mezzanotte.
0: No, abbiamo ancora qualche minuto.
1: Quanto conta nella tua vita, nel lavoro che fai, dire quello che pensi?
2: È tutto per me, perché anche con non voglio addentrarmi adesso in discorsi politici, che assolutamente non farò, però diciamo che con la linea politica che abbiamo in Italia più volte si è cercato di mettere un po' un bavaglio, no, alle persone, le manifestazioni, no, io invece, per me la libertà d'espressione e pensiero è la cosa che conta in assoluto più di tutte. Certo, non va scambiata questa, se posso permettermi, con la voglia di fare i tuttologi e di sparare stronzate, si può dire?
0: Ma sì, ecco. Certo.
2: Se non si poteva dire, l'ho detto.
0: Vabbè, dai,
1: e stasera è tutta tua.
2: E quindi ecco.
1: Sono solo 100, 101, 102 radio che ti ascoltano.
2: Ecco, va bene, sì, va benissimo. Anzi, pure poche per me, sinceramente.
1: No, ma però, noi ne vogliamo di più, ma tu fai tanto oggi, quindi per noi.
2: Quindi ecco, per me è essenziale che io come chiunque altro la possibilità di dire quello che penso, avere questa libertà intellettuale, questa onestà intellettuale, per me è essenziale, quindi è importantissimo.
1: Secondo me tutti dovremmo avere un Simone vicino 5 minuti al giorno.
2: Ecco, per andare dallo psichiatra.
1: No, non servirebbe quello. Io penso che se io porterei con me da un lato Simone Di Matteo e dall'altro lato porto Philip Simas,

0: sono sempre molto costruttive nei miei riguardi, perché io, ripeto, non cerco scontri, io voglio andare d'accordo con tutti, certo dico la mia, a qualcuno non piace, però non ho ricevuto insomma i sassi al momento ancora non me l'hanno tirati.
1: Io so che tu sei un grande amico di Dina Cipollari, giusto?
0: È come fosse una sorella per me.
1: Io ti ho visto cucinare con lei in un programma, ma voi da soli cucinate insieme?
0: Sì, certo. Certo, litighiamo spesso anche ai fornelli, perché Tina ha una cucina, l'avevo detto e lo ripeto, abbastanza pesante, e mentre la mia è molto leggera, perché io, essendo vegetariano, proprio per una scelta etica e morale, non mangio né carne né pesce, ma le uova sì, non sono vegano, appunto sono vegetariano, e lei ha una cucina un po' pesantuccia, abbonda di tutto, è come Tina, la conoscete, no? È sempre molto abbondante, sì. Così abbonda, fa le verdure stracolme di olio, cioè sembra di, dici, ma che è brodo, no, è olio,
2: olio.
0: E lei abbonda in tutto.
1: Ma
0: però
1: veramente, quando tu cucini per lei, lei torna a casa e rimangia un'altra volta, è vero questo?
0: Pensa tu che io finisco in ospedale. Pensa
1: quindi è meglio,
0: pensa
1: meglio
0: tu che quando vado a cena da lei io passo sempre al punto della guardia medica.
1: Dove? Alla Tina? Al Santa
0: sì,
1: Maria Curetti?
0: Sì, a Santa Maria Curetti, vado diritto.
1: Mio padre ci lavorava là.
0: Ci sentiamo domani.
1: Annaggia. Vabbè, Tina è Tina, super star, dai.
0: Sì, beh, Tina è una donna inimitabile e insostituibile, direi, all'interno non tanto di uomini e donne, quanto proprio nel panorama dello show business italiano.
1: Il pubblico ti conosce, ma cosa c'è che non conosce di te, veramente, dietro? Cosa c'è che noi non conosciamo?
0: In questo momento nessuno, però, oddio, dietro di me non so, tanti sogni, te l'ho detto prima, io non svelo mai le cose in corso d'opera, no? Se ci hai fatto caso, se mi segui, cioè io prendo e esco con un progetto e lo lancio, sono quello dei lanci io, prima rimango sempre molto riservato, sono molto riservato, non mi piace molto della popolarità quell'aspetto, e quindi cerco di, appunto, tenermi molto le cose per me, un po' perché sono anche scaramantico, se devo essere sincero.
1: Ma sei scaramantico?
0: È un pochino sì, perché sai, quando mi è successo in passato, ti racconto una piccola cosa, che quando annunciavo un progetto, non lanciavo, perché ho detto io sono quello dei lanci, quando annunciavo un progetto, stranamente moriva in corso d'opera. Quindi, e allora ho detto no, non lo dico più,
2: a
0: lo tengo per me, quando è pronto lo vedranno.
2: A cosa fatta, diciamo, si sveglia.
0: A cosa fatta, sì, esattamente.
1: Qual è il tuo rapporto con i social? Sempre questo?
0: Sì, sempre questo, nel senso io curo personalmente i miei social network, anche perché al momento non ho milioni di follower, sì, ne ho un po', non sono uno di quelli che vive per appunto i numeri e gli acchiappa like, ho una piccola comunità che mi segue, che mi legge.
1: Io ti leggo.
0: E mi va bene così. No, tu mi pare che manco mi segui. A proposito,
2: Marco, tu che sei.
1: Aspetta, ma non ci seguiamo però a vicenda.
2: Seguimi.
0: Però mi pare che non mi segui, perché quando mi hai taggato nella storia, hai un ospite, hai chiamato un ospite che non
1: ha fatto questo errore. Si è fatto questo errore.
0: Adesso aggancio.
1: Mi farò perdonare e ti seguo appena chiudo.
0: Ecco. Va bene.
1: Perché a volte non mi rendo conto. Anche io con i social.
2: Io non ne capisco niente di social, quindi non ne parlo.
0: Ecco, stiamo a posto allora.
2: Ah no, è proprio poi io, con la cecità che ho proprio. Amici miei che sono non vedenti riescono a fare qualcosa. Io proprio assolutamente niente.
1: Qual è il futuro di Simone? C'è un progetto grande,
0: lo scopriremo solo.
2: Scusa,
0: ci sono tanti progetti grandi.
2: Te l'ha detto
0: di cui
2: adesso,
0: non parlerò. Mi dispiace.
2: Scaramantico,
0: scusa. Lingue. Anzi, ora faccio il ballo antimalocchio. Appena attacco, e assolutamente ci sono dei bei progetti che coinvolgono anche delle persone a me vicine, che avete poi appunto intervistato. Ne vedrete e sentirete delle belle.
2: Allora,
0: ed è così, non mi riempio la bocca. No,

0: ci sono dei bei progetti. Allora, quindi questa cosa ti rende molto felice.
1: Quando arrivano i progetti, sì, poi sì, ti richiamiamo e ce li racconti. Una volta
0: esattamente, no, mi rende molto felice, specialmente poter essere. Guarda, vi dico anche un'altra piccola chicca.
2: Sì, dai.
0: A me non mi ha mai aiutato nessuno nel mio lavoro. Mai, nessuno mi ha mai dato un calcio nel culo. E non lo voglio, nel senso che non lo voglio, preferisco andare io di fatica. Però. Credimi, ho sempre aiutato gli altri, anche quelli più grandi di me, perché mi piace molto, a me mi soddisfa tantissimo nella vita poter essere di supporto agli altri e, mentre realizzo i miei di sogni, cercare di realizzare anche quelli di qualcun altro. Quindi ecco, questa è una cosa
2: sei favoloso. Io faccio una domanda che non ti ho fatto.
1: Ultima domanda,
2: una piccola,
0: ultima dai,
2: purtroppo l'ultima ormai è finita, già l'intervista è volata.
1: Sì.
2: Pechino Express, com'è stata quell'esperienza?
0: Sono passati 10 anni, quindi la ricordo
2: sempre ancora.
0: Sì, certo, me la ricordo ancora, ma il bello di Pechino, ciò che abbiamo vissuto, non l'avete visto purtroppo, perché è un programma vittima, tra virgolette, del montaggio, e poi le telecamere non ci sono 24 ore su 24. Quando si trova l'alloggio, il cameraman, l'autrice e compagnia bella se ne vanno e ti lasciano lì. E a me e Tina sono successe tante di quelle cose che ci porteremo, credo, per tutta la vita.
2: E là voi avete, diciamo, restaurato questo rapporto immenso?
0: No, assolutamente. Io conosco Tina da più di 20 anni. Ti ho detto, mia sorella, quindi.
2: Come una sorella, sì, certo.
0: Sì. Avevo 19 anni, sono 42. Infatti, fai tu un calcolo veloce.
1: 23.
2: Non lo faccio.
1: 23. Va bene.
2: 23, bellissimo.
0: Siamo cresciuti, invecchiati bello. Insieme e continueremo così.
2: Donna favolosa, e tu sei veramente favoloso. Veramente.
0: Ti ringrazio, anzi, grazie mille
1: per
0: questa chiacchierata.
1: Grazie, Simone.
2: Ringraziamo Simone Di Matteo questa sera, grazie che ci sia stato con noi.
1: A presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie,
2: un abbraccio.
0: A presto.
1: Ciao.
2: Ti metto in seguito.
0: Sì, ciao.
2: Ciao.

0: E naturalmente Simone Di Matteo era in registrato, è stato con noi mercoledì sera, come ogni mercoledì sempre su Disabili International Radio, quindi lo stesso streaming. Abbiamo qualcuno, anzi già ci ha detto Sasha Alessandra Carlesi per mercoledì prossimo. Ecco qua.
1: 6:26:40.
0: Io vorrei ricordare che se c'è qualcuno che nella zona di Rovigo ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate, entrate, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb ed altri, archivio cartaceo e informatico, nonché problema solving, nonché riparazioni di PC, inserimento dati, il nostro amico Claudio è disponibile per darvi una mano perché ha bisogno di lavorare. E adesso invece ascoltiamo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà della ruota della fortuna. Allora arriva Nicola Nucci.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci, scrittore sceneggiatore, principalmente autore di numerosi libri, soprattutto due, principalmente due. Vi cito l'ultimo dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro parlo di anni 90 e di anni 2000 e lo faccio attraverso i personaggi storici, i volti iconici, le canzoni, i pezzi, quindi tormentoni musicali di quel periodo, ma non solo. Lo faccio anche attraverso le trasmissioni iconiche, e proprio di questa puntata parliamo della Ruota della Fortuna. In questa puntata la Ruota della Fortuna è Sarabanda, trasmissioni iconiche degli anni 90 e 2000, poi riproposte anche nella televisione odierna da Mediaset. Proprio Mediaset sta facendo un processo di valorizzazione partito da Scommettiamo che, nella versione di Michel Hunziker, proseguito poi con I Giochi Senza Frontiere, con la versione di Ilary Blasi, adesso La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Diciamo che se togliamo La Ruota della Fortuna, il resto non sono stati esperimenti che hanno avuto un successo rilevante. Tuttavia l'idea di fondo di Pier Silvio Berlusconi rimane quella di riportare una televisione più simile a quella di una volta, togliendo progressivamente i reality e tutto ciò che è considerato trash, come è successo poi per Il Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Quindi l'idea di portare la televisione di una volta nella televisione odierna è principalmente una mossa accattivante per cataclismare, diciamo, il pubblico, catalizzare il pubblico soprattutto più age e riportarlo appunto a quel mezzo che adesso è un po' caduto in disuso con l'utilizzo poi degli smartphone, soprattutto per i più giovani, molto legati anche alle piattaforme di streaming. Quindi la possibilità di interfacciarsi ancora una volta con programmi storici ha questa funzione. Sicuramente cambia tutto, perché cambia il contesto storico in cui erano stati creati, in cui vengono trasmessi adesso. Vi ricordo anche l'esperimento Rai del Rischia Tutto, un buon successo, almeno sufficiente per far sì che ci fossero delle prime serate importanti con Fabio Fazio, prime serate condite da ospiti importanti e, diciamo, concorrenti iconici. Quell'esperimento, che ormai è datato qualche anno, ha avuto un buon successo, però non si è deciso di bissare poi evidentemente successive stagioni. Ecco, sicuramente la televisione è cambiata nel tempo, è stata vuoi o non vuoi sostituita progressivamente, ma nemmeno poi troppo, con l'utilizzo degli smartphone, delle TV smart e molte altre cose, soprattutto dispositivi elettronici, e quindi chiaramente il nostro livello di attenzione nel tempo si è dimezzato, se non addirittura più che dimezzato. Quindi chiaramente la televisione deve essere una televisione al passo con i tempi, quindi molto più veloce, con gli sketch, nel caso per esempio di Zelig, comici, molto dalla durata molto più bassa. Proprio con questa analogia tra la televisione di una volta e quella di adesso chiudo questa puntata e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me qui su Disabili International Radio, sempre con me qui Nicola Nucci.
1: Grazie a Nicola, quindi lo troveremo nuovamente venerdì prossimo sempre con noi, e adesso andiamo ad ascoltare cosa ci racconta Elisa Rossetto del mese di ottobre. Eccoci qua, naturalmente ho registrato, sì, sapete, quando siamo in diretta, altrimenti quando è registrato.
2: Un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto,
1: che ci parlerà
3: buongiorno.
1: Buongiorno, che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
3: sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
3: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
1: Ecco, perfetto. Allora, si viene a Montagnana a ottobre, perché cosa succede dai primi di ottobre?
3: Anche a ottobre abbiamo un bel po' di appuntamenti vari. Allora, il weekend del 3-4 ottobre abbiamo la nostra fiera dell'agricoltura e dell'artigianato, che richiama ogni anno migliaia di persone, dove sono esposti, diciamo, tutti i manufatti agricoli, le macchine, i prodotti, e dove ci sono tutta la parte che mette in mostra le qualità dei nostri artigiani, ma soprattutto dove ci sono delle visite guidate speciali in luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico, come Villa Pisani Placco ad esempio, condotte dalle nostre guide, che ricordiamo possono tranquillamente fare sia con le mappe tattili e le iscrizioni in braille su tutti i monumenti, sia in lingua internazionale dei segni, sia sono formate anche per gestire una visita guidata in CA, quindi per chi ha delle problematiche cognitive e anche di lingua, ha delle barriere linguistiche. Quindi, voglio dire, per tutti potete tranquillamente questo fine settimana godere della fiera e domenica della caccia ai tesori arancioni, perché ricordiamolo, Montagnana è bandiera arancione del Touring Club Italiano, proprio anche per questo nostro turismo inclusivo. Quindi potete girare per la città durante la fiera e godervi anche la caccia al tesoro, scoprendo particolarità e curiosità di angoli davvero incredibili.
1: Andiamo avanti.
3: Poi abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo, nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti e chiunque vorrà partecipare, portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
1: Perfetto, si prosegue.
3: Proseguiamo con il 7 di ottobre. Per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
1: Benissimo.
3: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
3: introvabili praticamente.
1: Sì.
3: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
3: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
3: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
3: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
3: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
3: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
3: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: E allora vediamo se c'è in linea Maria Grazia con noi, che oggi stiamo avendo un po' di problemi con le linee telefoniche questa mattina con il sud, vero Maria Grazia?
1: Sì, sì. Buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno
1: e buongiorno a tutti.
0: Buon ottobre, visto che è la prima volta che ci siamo in ottobre, è un mese che non ci sentiamo.
1: Siamo. Sì.
0: Allora.
1: E niente, stamattina sì, c'è stato un problemino per mettermi in contatto con te, però ti sotto subito.
0: Sì, vabbè. Dipende da queste linee che insomma vanno e non vanno.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: poi,
0: oggi
1: da noi ci sono delle zone dove prende di più e zone dove prende di meno, che c'è meno campo o non c'è addirittura campo.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque.
0: Va bene, noi siamo qui per la poesia del 2 ottobre. Salutiamo tutti i nonni perché oggi è la festa dei nonni, la festa degli angeli.
1: Sì. Ah, e siccome il 4 ottobre è San Francesco,
0: sì,
1: in anteprima faccio gli auguri a tutti quelli che faranno l'onomastico, che si chiamano Francesco, tra cui c'è Francesco Verderrame, il direttore di Radio Studio 5,
0: che noi salutiamo per la sua pazienza anche nell'inviarci i brani e altre cose. Un applauso a Francesco Verderrame.
1: Sì, sì,
0: gentilissimo.
1: No, allora, gentile e disponibile. Sì, sì.
0: La poesia di oggi?
1: La poesia di oggi è un po' sul negativo, il titolo è già, si capisce qualche cosa, amori impossibili.
0: Ah, va bene. E allora sentiamola pure, vai pure.
1: Cioè, quando ti fanno soffrire, insomma, quando non è un amore giusto, un amore sbagliato, ecco.
0: Bene, ascoltiamo allora.
1: Sì, amori impossibili. È brutto vivere un amore impossibile che non darà mai la felicità. È brutto desiderare i baci che non si riceveranno o aspettarsi le carezze che non ci saranno. È brutto essere innamorati di un uomo che non ti può amare, che non ti può coccolare, che non ti può pensare. L'amore è bello, ma quello impossibile arreca dolore al nostro cuore. Bisogna amare in due, altrimenti l'amore fa soffrire e può anche far morire. È brutto aspettare un uomo che non ti verrà a trovare o amare chi non è disposto a ricambiare. Un amore impossibile che cosa potrà dare? È meglio non farsi illusioni per un amore che non acquisterà mai valore e sarà considerato sempre un surrogato che di sicuro non farà bene al cuore. Grazie.
0: Bene, grazie. C'è un amore impossibile di Tiro Mancino, l'ascoltiamo, ok? Grazie Maria Grazia, ci sentiamo lunedì, auguri ai Franceschi, sì, visto che anche
1: a
0: noi
1: lunedì, e auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco.
0: D'accordo, grazie,
1: buongiorno
0: Nata. Amore impossibile di Tiro Mancino, amore impossibile Tiro Mancino, eccolo che arriva per voi.
2: Impossibile di Tiro Mancino.
0: Eccolo qua.

0: Impossibile, abbiamo qui Marco Roma, amore impossibile.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno cari, buongiorno.
0: E abbiamo anche Damiano dal Vaticano.
2: Direttamente dal Vaticano,
1: lo ritorno dello sciupa femmine. Sentilo.
0: Ecco, lo sciupa femmine del Vaticano.
1: Vedi? Si è annunciato da solo,
0: eh? Ormai sì. E allora, siamo anche oggi quasi per finire. Dobbiamo ricordare che mercoledì sera avremo Sasha Alessandra Carlesi.
1: Sasha Alessandra Carlesi, regista, attrice, sceneggiatrice, tutto.
0: Ecco.
1: Poi ci racconterà lei tutti i film che ha fatto, anche quelli di successo.
0: Beh, certo, ci racconterà tutto, tutto quello che ha fatto. E allora, ragazzi, come andrà questo venerdì per voi?
2: Ma di riposo.
0: Beh,
2: domani si lavora.
0: Ecco.
1: E poi sabato sera sei in pace, perché domenica Damiano non lavora.
0: Lui sì.
2: No, domenica mi riposo.
0: Allora, questa sera ci sarà la partita, invece io sarò in diretta su Radio RVD per i cantanti che si presentano in diretta, e quindi dalle 8.30 alle 22.30 sarò in diretta, se volete essere dei nostri saremo lì. Bene, e quindi che dire, ragazzi, 2 ottobre.
2: Basta che chiami, invidi.
0: Noi ci siamo.
2: Se sto libero, entro.
0: Va bene, la festa dei nonni oggi, quindi auguri a tutti i nonni, a tutti gli angeli, a tutti quelli che stanno in cielo, che ci sorvegliano tutti i giorni, che ci danno una mano.
2: E sono tutte e quattro in cielo.
0: Ecco, appunto, allora un saluto a tutti i nonni, a tutte le persone che ci vogliono bene. E allora, Marco, che hai da aggiungere ancora?
1: Io aggiungo che, diciamo, a volte le cose finiscono, iniziano e ritornano.
0: Ah, come dicevo,
1: sì, sì, succede, no?
0: Sì, certo.
1: Però io faccio un augurio a Damiano, che un giorno riuscirà a trovare la sua stabilità. Parlo in generale,
0: Damiano come me, come tutti, insomma.
1: Come tutti, sì, sì, sì, sì,
0: ecco.
1: Tutti.
0: Salutiamo anche Giovanna.
1: Anche Giovanna, che tra poco, cioè già sveglia, ci sta ascoltando.
0: Sì.
1: E tra poco va al lavoro. Fino a stasera alle 8.
0: Bene, bene, bene. Salutiamo anche Eleonora, che ci ha chiamato stamattina per dire che ci ascoltava. Salutiamola. E niente, allora, sono le 6:54 e 19 secondi. Abbiamo ancora 30 secondi.
1: Mamma mia, come corre il tempo.
0: Il tempo corre.
1: Allora, abbiamo già i due ospiti per le 2 settimane.
0: Sì.
1: Vabbè, il secondo è un attore.
0: Quello un sarebbe
1: attore che ha recitato sempre con Sasha.
0: Sì, mercoledì 14 in questo caso.
1: Sì, è 14, lui è Giuseppe Abramo.
0: Ah, Giuseppe.
1: Lui è un grande attore. Io ho sentito recitare davanti a me dal vivo sabato con Geggia. Stavo lì a teatro e lui ha avuto un attimo un monologo da solo e ha recitato, comunque è forte. Bravo, bravo. Cioè, lo senti che comunque è attore, è professionale.
0: Certo, certo.
1: Capito?
0: Certo.
1: Bravo, bravo. Ma anche lei è fortissima. Certo, sono particolari, molto certo. Particolari gli attori.
0: Bene, allora ragazzi, contate fino a 3, mandiamo la sigla allora a questo punto.
2: Dai, Marco.
1: Dai, insieme, fratello.
2: Dai. Allora, 3,
1: 2, 1,
2: 1.
1: Sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.

0: ottobre, venerdì abbiamo finito, torneremo lunedì 5 ottobre, e allora auguriamo a tutti Franceschi buon onomastico, o no?
1: Sì, auguri, auguri.
0: Franceschi, checco, checco.
1: Franceschi.
0: Bene, buona giornata ragazzi, grazie per la compagnia.
1: Buona giornata,
0: presto.
1: A te, Giuseppe.
0: Ciao, grazie ragazzi.
1: Buon fine settimana.
0: Grazie.
2: Viva
0: grazie.
2: La radio, viva la radio.
0: Viva Disabili International Radio, torneremo lunedì. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, sempre Forza Roma.
0: Forza Roma, sì, anche se non gioca
2: Forza
0: adesso.
2: Forza Roma sempre.
0: E questa sera
2: fine.
0: Forza Italia. Forza Italia questa sera. Va bene, buona giornata ragazzi, ciao.
1: Ciao, buona giornata Giuseppe.
0: Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun franco tiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun francotiratore tra i banchi del centrodestra, nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana, quando dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti, e a fronte dell'inflazione che si rialza serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.

Piove ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun franco tiratore tra i banchi del centrodestra, nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana, quando dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti, e a fronte dell'inflazione che si rialza serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun franco tiratore tra i banchi del centrodestra, nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana, quando dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti, e a fronte dell'inflazione che si rialza serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i soldi.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun franco tiratore tra i banchi del centrodestra, nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana, quando dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione,

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti

quella corda tesa tra la realtà e la più strana fantasia, come i minuti e le perplessità tra le stesse.

funambolo.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun francotiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

non capisco come i pensieri

0: l'agenzia DIDO.
1: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun francotiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.
2: Ciao zio!
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
2: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
2: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun francotiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun francotiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun francotiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La maggioranza supera lo scoglio del primo voto segreto alla Camera sulla legge elettorale. Con 229 no in aula sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità depositate dalle opposizioni. I sì sono stati 151. Nessuna sorpresa quindi e nessun franco tiratore tra i banchi del centrodestra nonostante i timori della vigilia. Si entrerà nel vivo la prossima settimana quando, dopo l'annuncio della fiducia da parte del governo, si procederà con le votazioni. Saranno blindati i primi tre articoli sui quali non potrà esserci il segreto dell'urna. Occhi puntati sull'8 ottobre, quando si terrà il voto finale, e questo potrà essere segreto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, sarebbero critiche. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, che al momento non ha diffuso bollettini medici né indicato le cause. Ex deputato ed ex sottosegretario alla cultura, Sgarbi aveva già affrontato un lungo ricovero al Gemelli nella primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una forte depressione e da un importante calo di peso. Negli ultimi mesi era tornato a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, pur apparendo provato fisicamente. Il caro materiali nelle infrastrutture arriva a quota 3,8 miliardi, coinvolti 13.000 cantieri e 6.900 imprese. Lo segnala l'ANCE in occasione della conferenza Città del Futuro 2030-2050. I costruttori edili chiedono di spingere sul piano casa con semplificazioni e un regime fiscale incentivante per investitori e famiglie. Intervenendo alla conferenza, il vicepremier Matteo Salvini sottolinea di aver chiesto in Consiglio dei Ministri 8 miliardi entro l'anno per pagare i lavori già fatti e, a fronte dell'inflazione che si rialza, serve una manovra coraggiosa. Nel 2025 calano, dopo due anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente. Così il report di Legambiente, in cui si legge che scendono a 35.735 i reati ambientali, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di controlli aumentati dello 0,4%. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, segnala Legambiente. Nella distribuzione territoriale, il Mezzogiorno si conferma l'area più colpita. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rivendica che il governo lavora per superare dolorose pagine di inquinamento del territorio, scoraggiare comportamenti incivili, veicolare una cultura ambientale.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Say oops upside your head. Say oops.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Experience. Have you ever been experienced?

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi,
2: calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
3: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
3: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
3: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
4: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

0: dallo studiolo tecnologico di Radio Vanessa.
1: Questa sera i vostri redivivi supereroi del buon umore, Dario e Carlo, dopo un mese totale di assenza, sono di nuovo qui tra voi per elargire perle musicali per la 222esima puntata di

0: Fino all'ultima nota, come sempre.
1: Cari ascoltatori tutti di Radio Vanessa, buonasera.
2: Ma ci ricordiamo come si fa una trasmissione radiofonica?
1: Può dirla.
2: Sai che sono fioccate nella mia bolla pubblicitaria.
1: Sì.
2: Annunci su annunci. Vuoi diventare DJ? Vuoi fare la radio?
1: Ah, meraviglia.
2: Fai questo master da 20 milioni di euro. A noi inconsci.
1: E senza fare nessun master e assolutamente nulla, ci troviamo qui dopo un mese, esattamente, esatto. Un mese, perché l'ultima volta era il 3 di settembre.
2: E qui tra noi c'era Mattia Balboni.
1: Esatto.
2: Che salutiamo, applausi scroscianti, che sta iniziando un po' a promuovere il suo dischetto.
1: Dato che noi abbiamo già elargito il lungo e il largo un mese fa. Ma
2: quando tanto abbiamo... correrà a breve, quando è la Venice
1: Marathon? Dovrebbe essere fine ottobre.
2: Venice Marathon.
1: Di solito la fanno quando scatta l'ora legale, tipo, non vorrei dire la fesseria.
2: Allora, la Venice Marathon, la 40esima.
1: Sì.
2: È domenica 25 ottobre.
1: Attenzione.
2: E a fare i 10 km.
1: Ci sarà il signor Mattia Balboni
2: che si sta allenando.
1: Pare che corra per un qualcosa.
2: Sì,
1: tipo un motivo. L'altro anno io l'ho fatta camminando, sfoggiando la maglietta.
2: Esatto.
1: Per Alberto Trentini, che salutiamo.
2: Che sta Trentini.
1: Beh, ma probabilmente sta bene.
2: Sta benissimo. Sì,
1: sicuramente starà meglio di me. Sta bene, dai, sta bene.
2: Come dire. Sì? Lo stendardo, l'associazione di volontariato carcerario. E almeno Balboni porta avanti questa, che si chiama la rete del dono.
1: Sì.
2: E che poi si può donare, cioè magari
1: quindi puoi donare per fare uno
2: appunto il signor Mattia Balboni.
1: Sì.
2: Dottor Balboni correrà per sostenere l'associazione di volontariato, appunto, che si chiama il Granello di Senape.
1: Sì.
2: Nella raccolta fondi per organizzare attività motorie rivolte ai detenuti di Venezia. Per dare senso al tempo vissuto in carcere.
1: Ma l'altra notizia che leggevo, che cominciano a scappare un po' tutti dal carcere, credo, Santa Maria Maggiore.
2: Tra l'altro fra una settimana comincia un noto festival musicale qui di fianco.
1: Sì.
2: E alcuni eventi musicali saranno proprio al carcere.
1: Sanno?
2: Si svolgeranno al calcio.
1: Ah, dentro, che meraviglia.
2: Saranno i detenuti che suoneranno, saranno delle cose meravigliose, ma ne parleremo magari diffusamente la settimana prossima.
1: Ma nel mentre, dalle terre desolate e campagnolesche di Favaro Veneto, la regia di Favaro Veneto ci comunica che Canella è perfetto.
2: È perfetto.
1: Quindi,
2: vuol dire che siamo ancora in grado di andare in onda dopo un mese.
1: Secondo me, se avesse la Legione di Averone una radio di quelle di vecchia maniera, con la monopolina che si gira, se puntasse su 101.8 potrebbe ascoltarci anche in FM.
2: E se ci sta ancora ascoltando per ancora un minuto,
1: sì, cara Legione di Averone.
2: Ho appena letto che uno studio del 2013,
1: sì,
2: osserva che i cani tendono a disporsi lungo l'asse nord-sud quando, sì, fanno i loro bisogni.
1: Ah, l'asse nord-sud.
2: Come se fossero una specie di bussola di vento.
1: Bussola.
2: Magari quando menzionano i suoi pelosetti.
1: È due giorni che
2: con la bussola potrebbe controllare se questa teoria è esatta.
1: È due giorni che il cane, quello nero, col muso schiacciato, mi porta a casa in bocca un dei ricci.
2: Dei ricci.
1: Facendosi anche del male.
2: Che male.
1: Filandosi gli aculei sulle.
2: È l'amico mio più sincero, un cagnetto dal muso nero.
1: Esatto.
2: Non è così proprio. E come dire, abbiamo aperto.
1: Il Favaro dice che la Berta caga in ogni latitudine e longitudine, quindi
2: in tutti i fiumi, tutti i laghi.
1: Esatto. Abbiamo aperto, appunto,
2: con e anche dalla regia di Spresiano.
1: Sì, ci comunicano.
2: Ci comunicano che, che canale è ok.
1: Dite la verità, che un mese senza testa di pazzo.
2: Applausi per tutte le regie che si ascoltano tutte le sere, tutti i venerdì. Applausi.
1: Praticamente un mese, come si fa? Un mese senza testa di pazzo.
2: Abbiamo una lista di 50 brani e passa, non ci prendiamo più niente. Però abbiamo voluto mandare questo remix di tale Stealth.
1: Sì.
2: Perché qualche anno fa andava in onda la prima puntata
1: di una
2: serie TV che tu avevi visto.
1: Sì.
2: Che in inglese si chiamava Knight Rider.
1: Ma sì, in Italia.
2: Perché c'era quel gioco di parole, Knight il cognome, no?
1: Sì.
2: E Knight il cognome, notte, sarebbe
1: il guidatore della notte.
2: Nella notte, allora, con, sì, Knight o dei cavalieri, insomma. Sì. Per noi, per tutti.
1: Supercar.
2: Supercar, questa macchina, una serie meravigliosa prodotta tra l'82 e l'86.
1: Sì.
2: È andata in onda, appunto, qualche anno fa, la prima TV originale americana, 26 settembre 82.
1: Ah, meraviglia.
2: Avevamo già vinto i mondiali con la 26 settembre.
1: Settembre, sì, sì, sì. Ma avevamo già battuto la Germania.
2: Per poi arrivare in Italia solo il 14 gennaio 84. Beh, insomma,
1: abbastanza... A proposito di battere la Germania, questa sera si giocherà Francia-Italia, non so a che ora, non so dove, non so perché torneo, una specie di coppa di qualcosa.
2: Che sta cercando di rivoluzionare, chi è l'attuale allenatore?
1: È arrivato Mancini ad allenare la nazionale, la prima partita è andata malamente, esatto. La seconda l'abbiamo vinta.
2: Oggi alle 20.45, sì. Fa una mezz'oretta.
1: Dove giocano? In Francia?
2: Sì. Che adesso si chiama Nations League.
1: Esatto. Chissà cosa serve, a nulla probabilmente. Però intanto tentiamo di rifarci per poterci qualificare in maniera allegra ai prossimi mondiali.
2: Che quanti anni è che non si
1: una vita. Pare che pensa che i miei colleghi più giovani non hanno mai visto giocare la nazionale in mondiali. Perché noi non l'ha mai visto giocare in mondiali.
2: Esatto.
1: Che meraviglia.
2: 11 anni fa l'ultima apparizione in Brasile.
1: Sì.
2: Poi l'assenza sia in Russia sia in Qatar.
1: Ma come secondo pezzo meraviglioso abbiamo messo, appunto, visto che
2: eravamo ancora sull'onda lunga settembrina di una nota mostra cinematografica che
1: era nel clou della sua
2: del suo sviluppo. Esatto.
1: Ma noi per un mese abbiamo,
2: e tu hai sotto gli occhi,
1: e allora abbiamo
2: la
1: detto,
2: lista
1: perché freddo campionario. Ricordare a tutti voi cari spettatori e ascoltatori di Tessere Pazzo il freddo campionario di premi consegnati durante questa 83esima mostra d'arte internazionale cinematografica. Non è d'oro dato al miglior film,
2: sì.
1: Woman Unknown, c'è il titolo anche in una lingua a me ignota
2: che
1: è impronunciabile, Kind un Kendet,
2: no, va bene,
1: di May El e Turki,
2: esatto. Lione d'argento ha un film cinese,
1: sì.
2: Possible Love,
1: ovvero anche Ganneung Hansarang di Lee Chang Dong.
2: Ci stiamo incartando, insomma, è difficile.
1: Leone d'argento per la migliore regia a Ila Krasznovsky
2: per film Dau, Coppa Volpi,
1: tutte cose facilissime da pronunciare. Coppa Volpi come migliore attrice a
2: per il film di qui sopra
1: Mathilde Arcel
2: per il film Woman Unknown, e John Malkovich,
1: sì,
2: per quel film che si chiama White Horse Night, che non è male.
1: Anche quello dicono, pare che sia non male. Ma
2: e in questi giorni vogliamo ricordare il premio speciale della giuria a NASA,
1: esatto.
2: La coppia di autori israeliani, non
1: Rachel Zoll e
2: Yuval Abraham. Che è stato campione di è già campione di incassi.
1: Pare ci sono stati 25 minuti di applausi in sala.
2: Record, sì, non è 92 minuti di applausi.
1: No, però 25 sono tanti. C'è chi l'ha visto, come il signore a fianco a me. Io ancora no. Pare, dicono, si legge, che probabilmente dal 10 di ottobre sarà visibile su iPlay,
2: sì,
1: o su,
2: esatto,
1: altri.
2: Dovrà essere solo qualche giorno.
1: Dovranno fare il 28, il 29 e il 30. Poi,
2: ovviamente,
1: come per magia, ha avuto un successo clamoroso.
2: Clamoroso. Abbiamo gli applausi.
1: In pratica, agli applausi della sala grande.
2: Che sì. Meraviglia.
1: Per la famiglia adesso dei registi, dei giovani registi.
2: 25 minuti, insomma, gran parte. Va bene, va bene.
1: Non so se anche a te è successo, ma io ho letto che in più di qualche sala.
2: Sì, anche adesso che lo sta passando.
1: Una volta che il film è finito, nessuno applaude, nessuno dice una parola, tutti se ne escono in maniera abbastanza
2: con le gambe
1: colpiti.
2: E NASA è un acronimo,
1: sì,
2: che significa
1: indica
2: i danni collaterali, cioè, quindi quando tu vai a bombardare un edificio di Gaza, diciamo,
1: sì,
2: insomma, per cercare di prendere qualcuno, dei terroristi, insomma,
1: chi se ne importa se ci sono certe persone dentro.
2: Fai il conto che per prendere quell'edificio, perché è tutto un sistema complicato, se non vado a spoilerarvi il film,
1: sì,
2: può succedere che ci rimangano secchi, insomma, rimangono coinvolti,
1: non l'obiettivo, ma
2: l'obiettivo è magari 2, 3, 4, 5, 10, forse 100,
1: chi lo sa, persone.
2: In tanto. Questi giorni l'IDF, il l'esercito israeliano ha,
1: sì,
2: smentito punto per punto tutto questo, ma era abbastanza ovvio.
1: Ovvio.
2: Ma insomma, io non vorrei stare troppo dentro questa cosa, perché
1: spoileriamo.
2: Noi siamo un po' degli...
1: Io spero di andare a riuscire a vedere in questi giorni, magari domenica,
2: no,
1: che lo sa. Se no, il 10.
2: Su Rai Play.
1: Rai Play, pare, esatto, che lo faccia dal 10 in poi. Quindi.
2: Tra l'altro è un filmetto agile, penso che duri poco, un'ora e mezza, neanche un'ora, sì, un'ora e mezza neanche.
1: Sì.
2: È un documentario prodotto da The Guardian, nota il giornale inglese, mi pare.
1: Bene.
2: Va bene, e quindi, in questo mese di grandi assenze, come vogliamo continuare questa puntata?
1: A questo punto, come possiamo continuare?
2: Dopo avervi omaggiato con questo film... si potrebbe partire qualsiasi cosa. Una cosa che mi ha colpito,
1: sì,
2: e volevamo metterla così al volo perché l'abbiamo trovata appena adesso, è che tra le mille e mille mille feste, oggi è la festa dei nonni,
1: attenzione,
2: però il 30 settembre,
1: sì,
2: pare che sia il Chewing Gum Day, o Chewing Gum come dicevano da bambini.
1: Che meraviglia.
2: Quindi c'è addirittura una festa
1: dedicata a chi ancora mastica. Ma c'è ancora chi mastica la gomma così?
2: Esatto.
1: Una volta si usava molto di più.
2: Sì, ho fatto un ovviamente poi è un tour itinerante per l'Italia, insomma, tutti che c'è tanti produttori, anche quelli che servono per come succedaneo, si può dire succedaneo in radio.
1: Vabbè.
2: Quando non ti puoi lavare i denti,
1: sì,
2: non te li lavi,
1: ma mangi
2: una roba piena di zuccheri finti che ti fanno malissimo, però forse
1: aiutano.
2: Ti salvi. No, non è vero, ma insomma. E allora, tra le varie cose, ho trovato un brano meraviglioso.
1: Sì.
2: Del signor Nicola Pasano.
1: Ah, attenzione.
2: E tale brano.
1: Sì.
2: Si intitola proprio.
1: Per l'appunto.
2: Per l'appunto. Chewing Gum. Che c'era quando la. Come dire. Quando è uscito. È un brano dell'81. E Franco Pasano ha pubblicato una canzone Chewing Gum, scritto da esso stesso.
1: Sì.
2: E ci sono anche dei remix, ma chi può dire? Ah, qui mandiamo la versione Franco Pasano, che lontano forse dai fasti di Sanremo.
1: Sì.
2: Ne ha fatti diversi anche lui di Sanremo nell'81, non con questa canzone ma con Un'isola alle Hawaii, che secondo me è un capolavoro. Nell'89 terzo posto con Le nuove proposte con E quel giorno non mi perderai più.
1: Quella, sì,
2: nel 90 secondo posto Urbano Romantico, Vieni a stare qui.
1: Ah.
2: Nel 92 in coppia con Flava Fortunato con il brano Settimo.
1: Sì.
2: Con il brano Per niente al mondo, pensa un po'.
1: Ma non che c'è niente.
2: Ma e lui in realtà è famoso per aver scritto alcune canzoni che forse hai ascoltato qualche volta.
1: Tipo?
2: Ti lascerò.
1: Eh beh.
2: E Io amo.
1: Ah.
2: E anche canzoni che forse qualche volta hai sentito come Regalami un sorriso.
1: Mm,
2: già vista più volte da.
1: La regia espresiana, salutiamo.
2: Ma per ribaltare tutto.
1: Esatto.
2: Questa sera vogliamo divertirci con questo planetto simpatico. Quindi Franco Pasano. Così, colpo senza colpo per dire, con il brano Chewing Gum.
1: O Chewing Gum,
2: chi lo sa.
1: Sa che me lo dice lui.
2: Va bene, 82. Vestito un pochino come... non lo so, tipo il clown, come si chiamava lì?
1: Spirulino,
2: esatto.
1: Può essere, una bella genere.
2: Esatto.
1: Era quell'anno lì, che gli anni lì.
2: Va bene, lancio.
1: Vabbè.
2: Mi passiamo da Nazza a Franco Pasano, va bene. Pensato.

0: così, come un brano di Domenico Bini,
1: aggredito così in maniera
0: interrotta. Abbiamo anche dimenticato di ricordare, sì, che era la sigla di un varietà per ragazzi condotto dal grande maestro che è stato Fabrizio Fizzi, di cui, il cui fratello
1: fa delle colonne sonore di pregio
0: che potete sentire
1: lato,
0: pensavo tipo adesso, credo
1: a questa. No, qua questi sono i fratelli De Laurentiis.
0: De Laurentiis, De Angelis.
1: De Angelis, scusa.
0: Però dopo, quando arriva la sigla di Noto Cavallo,
1: esatto,
0: lì
1: potrebbe essere il Campino del fratello,
0: c'è
1: di
0: un Fizzi, già comunque autore anche di molti brani di Fantozzi,
1: Fizzi, Bixio e compagnia bella, che meraviglia.
0: Fabrizio Fizzi, canzone meravigliosa, introdotta così. E dove volevo andare a parlare? Perché qualcuno, mentre
1: attenzione,
0: noi eravamo qua,
1: sì, sì,
0: mentre noi eravamo qua a cincischiare, sì, e a capire ancora come si premono i bottoni sul mixer, perché non ci ricordiamo più nulla.
1: Eh beh, qualcuno ha alzato la cornetta.
0: Ha alzato la cornetta, come se facciamo una volta.
1: Sì, è composto lo 041 523 8883, che è il numero che anche voi potreste comporre in questo momento per chiamare lo studio di Radio Vanessa e richiedere un brano da ascoltare.
0: Il
1: mantenente?
0: Tipo,
1: senti la roba. Tipo,
2: ciao Radio Vanessa, come sei? Ascolta, volevo sapere perché l'ultima volta che ho ordinato una canzone dei Piccato e Tips, volevo sapere perché mi sei arrivato a casa una pizza con quella bresaola. Comunque, senti qua, ho sentito che si veniva fuori una nuova canzone che si chiama Bacan. Sempre di Pick Up the Tips, che ha fatto un bel video.
1: Come la vedi, il video?
2: Oh, una setta grossa e figata. Dai, butta su, dai, bella di Vanessa.
1: Ma che meraviglia, Bacan. Intendono quel Bacan lì, quel posto meraviglioso dove tanti veneziani vanno con la loro barchetta.
0: Il Bacan.
1: A fare il bagno, a
0: dice
1: fare, sì, mangiare a bere.
0: Il termine è noto anche nell'America Latina.
1: Una spiaggia che si trova in mezzo,
0: esatto,
1: alla laguna.
0: Ha un termine della lingua ligure.
1: Sì.
0: E che fa vari significati, ma nel nostro caso, in Italia, indica appunto questo luogo, come dire, balneare, dove godersi in tranquillità un po' di refrigerio. Ti ricordi che quanto caldo faceva un mese fa?
1: L'estate è stata devastante, quindi probabilmente per i più fortunati, non quelli che abitano a Favaro Veneto, che salutiamo tutti gli abitanti di Favaro, ma quelli che sono ancora qui nelle lande veneziane, quelle vere, sì, all'interno della laguna, possono prendere il barchino.
0: Esatto.
1: Recarsi in queste spiagge. Una volta arrivati lì, che c'è l'acqua bassa, alzi il motore.
0: Esatto.
1: Ti metti in sabbia la barca. Io non l'ho mai fatto, ma
0: ho sempre cercato di farlo.
1: Esatto. Credo che ci sia anche un posto meraviglioso dove si può mangiare delle pietanze. C'è una specie di
0: una meraviglia.
1: Quindi i Pick Up the Tips,
0: questa nuova band emergente, sì, che insomma sta già facendo concerti in giro, video.
1: Meraviglia.
0: E secondo me, come direbbe mai buongiorno, ne sentirete ancora parlare.
1: Okay. Questi giovani promettenti.
0: Esatto. Promettenti. Quindi Baka, Pick Up the Tips. Mamma mia, che emozione. Io sono un po' emozionato.
1: Pick Up the Tips sarebbe rancore e mancia, tipo, esatto, una roba del genere.
0: Esatto, rancore e mancia. Perché qua
1: sta mica
0: scansa Bauchi. Va bene, siamo pronti. La tua barca come sta?
1: La barca è benissimo. Fai, come fare un diretto anche noi?
0: Fare un diretto in barca, che roba.
1: Eh beh.

0: Vabbè. Noi stiamo sollevando le mani perché avremo tanto andare in Bacana a ciappare il sole.
1: Ma allora, come tu hai potuto vedere mentre sei arrivato qui nello studio di Radio Vanessa,
0: sì,
1: in Riva dei Sette Martiri,
0: sì,
1: è arrivata un'imbarcazione
0: famosa
1: colorata di questa colore di tre tipologie diverse, ovvero, sì, bianco, rosso e verde.
0: Esatto.
2: Francesca fa sempre l'offesa.
1: Praticamente questa, l'America Vespucci, insomma, è arrivata ieri. Era per fare un fil rouge, perché l'America Vespucci possiede svariati alberi. Tre alberi?
0: Beh, sono tre alberi. È un veliero.
1: Domanda. Caro Vanessa, quanti alberi possiede l'America Vespucci?
0: L'America Vespucci nave, quanti alberi ha? Chi può, si lo sa? Ha tre alberi verticali principali.
1: Sì.
0: Dicesi trinchetto.
1: Sì.
0: Ti ricordi Fantozzi andava cazzo,
1: cazzi con la gomena.
0: Esatto. Trinchetto, maestra e mezzana.
1: Sì.
0: Più il bon press.

0: terzo a prua che funge da quarto albero.
1: Vedi, sono quattro, non tre. Bene. Quindi ce ne sono
0: tre principali più
1: ce ne sono svariati alberi, ma c'è un altro albero e in particolare il Celsis australis,
0: esatto,
1: o detto anche bagolaro, che si trova a Santa Marta di fronte alla fermata della CTV, praticamente nell'area di competenza dell'autorità portuale.
0: Esatto, comunque ha 24 vele per un totale di 2.635 metri quadrati di vele.
1: Metri quadrati di vele, che meraviglia.
0: Esatto. E sono realizzate in tela o lona, un robustissimo tessuto di canapa.
1: Ah.
0: Un po'. Ma invece questo povero alberello sta per essere
1: abbattuto. Questo Celsis australis, che si trova appunto a Santa Marta di fronte alla fermata della CTV, nell'area dell'autorità portuale.
0: Esatto.
1: E il 25 di settembre praticamente
0: doveva essere abbattuto.
1: Sì, la libertà dell'autorità portuale che il 25 di settembre, rispondendo alla diffida dell'associazione Onda, organismo nazionale difesa alberi, e in pratica questo albero secondo loro andava abbattuto, ma c'è una specie di associazione che si sta battendo per
0: abbatterlo. È noto come il bagolaro, ma come dire, il Celtis australis Santa Marta.
1: Dicono che la decisione sul taglio è stata prevista sulla base del lavoro di professionisti. Qualificati mediante verifiche visive e indagini sullo stato fitosanitario e strutturale dell'albero, i cui esiti hanno evidenziato condizioni tali da rendere necessario l'intervento programmato.
0: Non tagliarlo, non è che possono fare una spuntatina, no? Niente.
1: No.
0: E quindi
1: c'è un comitato,
0: esatto, si chiama ONDA, Organismo Nazionale Difesa Alberi,
1: esatto, okay, che contestano le conclusioni, perché dicono, dalla lettura del documento emerge una discrepanza tra la conclusione finale dell'agronomo incaricato e gli esiti delle prove strumentali, prove di trazione, tomografia e ristograf, che indicano un rischio arboreo basso. In sintesi, secondo gli attivisti, i risultati direbbero che l'albero non può cadere e seppur abbia un'aspettativa di vita relativamente bassa. Riteniamo che questa sia una occasione importante per far chiarezza sullo stato di salute della pianta in un'ottica di trasparenza e piena collaborazione. Quindi hanno dichiarato questo Gianluca Stefani, portavoce di Onda, appunto.
0: Esatto.
1: E Marco Rodasalva, presidente di Alberi a Venezia.
0: Abbia Venezia, Rodasalva come la famosa...
1: Quindi il 29 di settembre c'è stata una specie di... come si può dire...
0: Sì, perché è stato interdetto il passaggio e sospese le piazzole di sosta delle auto, perché il luogo dove sono le auto a Venezia, incredibile.
1: Meraviglia.
0: E appunto nell'area del bagolaro. Ma l'ordinanza spiegava che qualora per condizioni meteorologiche avverse o per sopravvenute esigenze tecniche od operative non prevedibili, non fosse possibile eseguire le attività nella giornata del 29 settembre, compleanno di Berlusconi, che salutiamo, l'ordinanza conserverà la propria efficacia anche nella giornata del 30, il giorno dopo. Quindi la scadenza però è passata, perché siamo già arrivati al 2 di ottobre.
1: Pare che ci sia una raccolta firme.
0: Wake me up con settembre. Vedimi quando finisce.
1: C'è appunto questa raccolta firme.
0: È ancora lì.
1: Che abbiamo... qualche secondo fa pubblicato nella pagina Facebook di Radio Vanessa.
0: Esatto.
1: Poi tutti quanti voi potreste andare a consultare e cliccare per dar man forte.
0: Poi magari facciamo
1: sostenere
0: anche quelle cose dei giovani, dei link su Instagram cliccabili. Vabbè, insomma, c'è questo alberello che è in difficoltà. Come vogliamo mangiarlo questo alberello?
1: Ma io avrei trovato, ci sono una caterva di brani meravigliosi che parlano di alberi. Ma io avrei scelto un brano del signor Lorenzo Cherubini.
0: Ma
1: non è male. Che si chiama per appunto L'albero.
0: Ah, sì.
1: E che tu troverai per lì. Già, va bello, bene, pronto. Credo che sia uno degli primi album del signor Cherubelli.
0: C'è che ce ne sono vari. Per fare il legno ci vuole l'albero.
1: Esatto.
0: C'è la Sargent Diego. L'albero, c'è anche la canzone di Brando Ardi, che credo che debba esibirsi o sia già esibito.
1: Concerto. Qui?
0: Brando Ardi, so che era stato rinviato il concerto di Brando Ardi a Venezia, ma dovrebbe essere... si svolgerà il 15 novembre. 2025 si è già tenuto, ecco, perché era la parola del cantico. Bene. Non parla più di alberi, ma passa a San Francesco, che è un fiore rouge, perché San Francesco adesso tutto girato completamente.
1: Quindi se tu guardi nella playlist meravigliosa di Destino di Pazzo, la canzone del signor Giovanotto che va verso la fine,
0: esatto, sì. Perché Giovanotto se ne parlava, vogliamo che parliamo di Capovilla.
1: No, salutiamo Pierpaolo Capovilla che sempre ascoltata,
0: che tra l'altro sta preparando un tour bellissimo
1: con Vinicio Capossera, che meraviglia,
0: brani meravigliosi. Io e Carlo Moraletti
1: siamo stati al concerto dei Cattivi Maestri, pelle d'oca, un concertone.
0: Giovanotti aveva detto qualcosa di strano ultimamente.
1: Cosa? Anche proprio ultimamente?
0: Beh, insomma, avevo omaggiato, come si dice? Sì, c'era il caso dell'amianto del palco di Bari, Poppa Trai, tra l'altro. E non dicevo Trani a caso, perché sono vari brani di Domenico Bini che volevo mandare. Diciamo che è sempre lì che o non sa cosa dire. Prima abbiamo parlato di Nazza, abbiamo parlato della situazione. Lui non si
1: c'è anche chi non si sbilancia.
0: Lui dice, io non ho niente intelligente da dire, sto zitto. E di Ornello, anche lui. Molte persone, rimanendo in tema, si erano inalberate riguardo le posizioni. Vabbè, ma noi stiamo così, lanciamo, come dire, una proposta di pace.
1: Esatto.
0: Caro Pierpaolo, non so se fai la pace con Giovanotti.
1: No, caro Pierpaolo, vai sulla pagina Facebook di Radio Vanessa. Apri la raccolta firme per salvare il Bagolaro.
0: Esatto.
1: Che c'è in Marittima.
0: A Santa Marta.
1: E nel mentre dedichiamo questa canzone qui di un artista che a te piace tanto.
0: Che sembra un pochino Gesù Cristo con questo primo piano, questa barba, un po' sì, come il nostro Signore.
1: O no?
0: Sì, un po' sì. L'albero.
1: L'albero.
0: Che credo che fosse il brano eponimo del disco.
1: Potrebbe anche essere.
0: Ma neanche me lo ricordo più come faceva. Siamo sicuri di
1: farlo. Caro.
0: Caro Lorenzo Cherubini, ditelo.
1: C'era già Leo D'Angilla che suonava queste percussioni qui oppure no? Si può dirlo.
0: Secondo me.

0: eponimo.
1: Quindi,
0: Lorenzo 97.
1: Ladro. Quindi ladro. Non c'è il signore. Sì, dica. Sì. Non c'è il signore della Dangilla che percuote i tamburi, tamburelli, che salutiamo. Credo che il 10 di ottobre
0: sì.
1: Ci sia una specie di live al Lido su un bar lungo il Gran Viale. C'è il signor Dangilla che si esibisce, che fa le cose.
0: Io intanto
1: fighe.
0: Lo vedo tipo in Piazzale Roma e gli rinnovo l'invito di venire qua con i suoi ammennicoli.
1: Intanto la leggenda del Benone, che la sa lunghissima, a me io lo sapevo, me lo sarei. L'avrei. Come si può dire? Mi sono mai giocato ai dadi.
0: Ho messo la mano sul fuoco, come si dice.
1: Che era appunto venuta fuori la notizia che NASA doveva in teoria passare per 3 giorni al cinema. Poi il successo è stato così elevato che hanno continuato e continueranno, credo, anche fino a, almeno questo fine settimana, in varie sale a essere proiettato. Era venuta fuori in la notizia che ci sarebbe stata una proiezione per tutti in televisione su Rai Play.
0: Abbiamo appena detto. Pare che no.
1: Ma proprio di qualche secondo fa questa notiziola che ci preme comunicare che la notizia di imminente passaggio di NASA su Rai Storia e Rai Play, che si è diffusa nelle ore scorse online, è errata. Il film continua il suo percorso al cinema in oltre 420 sale e sarà disponibile online sul sito di Guardian a fine novembre, se non bloccano tutto.
0: Esatto,
1: anche qua.
0: Sì.
1: È la palese che non l'avrò mai fatto.
0: È arrivata questa. È una fake news. Che quindi
1: non è vero?
0: Non è vero, si girava, è arrivata la smentita ufficiale.
1: Sì.
0: Beh, diciamo che forse senza mettersi proprio le mani nei capelli, cosa che non riesco a fare.
1: Sì.
0: Non sarà trasmesso su Rai Storia, Rai Play, ma insomma finirà online prima o poi.
1: Sì. E comunque ancora al cinema, quindi cara regina del Benone, preparati perché domani, dopodomani.
0: Ma qua i Firuzzi si sprecano.
1: I Firuzzi, sì, perché?
0: Si sprecano perché
1: Giovanotti.
0: Abbiamo parlato di lui,
1: sì.
0: Come dire, di tutti gli eventi che ha fatto e sì. La sua carriera. Tu forse hai acquistato qualche anno fa,
1: sì.
0: Quando lui aveva 22 anni,
1: sì.
0: Era giovane e pimpante come noi,
1: sì.
0: Aveva fatto un bellissimo libercolo.
1: Sì.
0: Che si chiamava Yo, Brothers and Sisters, siamo o non siamo un bel movimento.
1: Eh beh.
0: Che è una specie di fotografia senza filtro del giovanotto dell'88, 22 anni. Calcola che 9 anni dopo, nel 97, avrebbe fatto una svolta di testi.
1: Era i primi album, Go, Giovanotti Go, quelle porcherie là.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E
1: salutiamo Lorenzo Carubini. Che...
0: Esatto. E all'interno ci sono varie cose.
1: Sì. Di questo libercolo?
0: Un'affermazione, quale vuoi sentire? Vuoi sentire cosa ne pensa delle donne? Vuoi sentire.
1: Non so, ho visto
0: la donna ideale.
1: Ho visto qualcosa che.
0: Sì, poi arrivo.
1: Ah, sì.
0: Allora, la donna ideale,
1: sì.
0: Visto che siamo, insomma, se ne parla molto adesso.
1: Carlo Renzo Grumbini, com'è potrebbe
0: nell'88,
1: sì.
0: La cantava così: senza trucco, sempre allegra, di quelle che non rompono il beat.
1: Sì.
0: Una che faccia tutto quello che le dici, sempre sorridente e gentile,
1: sì.
0: Una di quelle intelligenti che quando parli capiscono tutto subito alla prima, che non si incazzano mai, che non ti fanno, che ti fanno 2000 coccole però non rompono, e sono intelligentissime, parlano benissimo, e quando sei in compagnia ti fanno fare una figura spaziale perché sono anche delle figlie esagerate. Perché non mi sposo? Perché non la trovo una così. aiuto. E tra l'altro mi ricorda quel detto veneziano,
1: sì.
0: Che a piazza, che a tasa, che a stare in casa.
1: Ah, sì.
0: Beh, bene. Insomma, in questo periodo qua va bene. Però sempre in quel libercolo,
1: sì.
0: Siccome lui viene insomma da lì, si può leggere la seguente frase che dice:
1: sì.
0: Una volta leggevo un giornale e c'era scritto che Berlusconi guadagnava una roba tipo 50 miliardi delle vecchie lire all'anno, che voleva dire una cifra di soldi proprio spaziale, come la ragazza di prima. Da quel momento mi è stato simpatico, perché uno che guadagna così tanto non può essere antipatico. Dopo, qualche anno dopo, a menarla con cancelliamo il debito.
1: Esatto, che meraviglia.
0: È tutto questo gioco complicato, perché in questi giorni
1: è partita 22 milioni di applausi, di applausi per Lorenzo Carubini e il suo libercolo, com'è che si chiama?
0: Yo, Brothers and Sisters. Sì, sai che forse ce l'avevo anche a casa.
1: Maraviglia.
0: Sono...
1: Va bene. Quindi, perché tutta questa cosa qua? Perché il 29 di settembre sarebbe stato il compleanno del Cavaliere.
0: A cui, di recente...
1: Quanti anni? 80? Non l'avrebbe compiuto 80?
0: credo che fosse del, 36, quindi, no, di più.
1: 90?
0: No, 90 anni. Niente, 90 anni. Quando arriviamo a 100, 100, 100, 100. Perché in questi giorni la notizia...
1: Poco prima del suo compleanno c'è stata la notizia che hanno ufficialmente, insignito il nome all'aeroporto di Malpensa.
0: Esatto, di cui abbiamo la base.
1: Prego, prego, la base.
0: Fatto con la base.
1: Base è meravigliosa.
0: Fatto con la base.
1: Prego, prego.
0: Vado.
1: Vado, la base, prego.
0: Hanno insignito, hanno cambiato il nome.
1: Sì.
0: Non si chiama più aeroporto
2: di Malpensa. Come tanti ho sognato di volare.
1: Padre Loca. Con chi è nato?
2: Come loro volevo andare più su.
0: Che meraviglia.
2: Dove il cielo è di un bel colore azzurro.
3: Un azzurro che tira quasi al blu.
0: Che meraviglia.
2: Vabbè. Ma all'improvviso mi sono ribaltato. La testa in basso, i piedi in su. Sotto di me c'era una cosa immensa. Ero sopra l'aeroporto di Malpensa.
0: Non più.
1: Vabbè, non più.
0: Perché da adesso
1: non più, caro Renato, perché da adesso l'aeroporto di Malpensa che stai cantando in questo momento è dedicato al cavaliere Silvio Berlusconi.
0: Mi ricordo quando siamo andati a Liverpool, l'aeroporto
1: era dedicato a John Lennon.
0: Esatto.
1: C'era questa frase fighissima con scritto Above Us Only Sky e la specie di stemmino con i capelli e gli occhialini tondi di Lennon. Qui invece a Milano, che per anni è stato dedicato a nessuno, era dedicato alla città che,
0: esatto,
1: che ospita l'aeroporto stesso.
0: Per esempio, se tu vai a Fiumicino,
1: sì,
0: è intitolato
1: Da Vinci, sono un po'
0: a Bergamo, Lio Serio, Caravaggio.
1: Sì.
0: A Torino, Sandro Pertini,
1: sì.
0: Tra l'altro, anche l'anniversario della nascita.
1: Vabbè.
0: Salutiamo. A Pisa, ovviamente. Sì.
1: Galileo. Vabbè. C'era un Galileo, certo. L'ho sbagliato solo.
0: Niente. Quindi Silvio Berlusconi.
1: Qualcuno ha visto dei meme meravigliosi, gente che voleva dedicare l'aeroporto Catullo di Verona a Germano Mosconi. altre cose meravigliose. Vabbè.
0: Bene.
1: Quindi hanno dedicato appunto anche l'aeroporto. L'aeroporto di Malpensa. Questo.
0: Niente. Allora, come vogliamo omaggiare questo eminente personaggio politico,
1: sì,
0: e da oggi anche titolare di un aeroporto?
1: Esatto. Quindi quando tu... Che poi c'era una battuta meravigliosa di un signore, un comico che ho visto online. Sai che adesso, sì, tutti quanti fanno questo stand up con?
0: Sì, stanno in piedi e parlano come noi. Noi stiamo seduti.
1: E
0: diciamo,
1: praticamente sciocchezze. Diceva, adesso se tu vai direttamente da Milano a Palermo,
0: sì,
1: vai da Silvio Berlusconi,
0: sì,
1: a Falcone e Borsellino.
0: e lì mi fermerei, che secondo me c'è all'estero.
1: Esatto.
0: Va bene, ma in playlist.
1: Ma in playlist.
0: Carlo Buonaletto,
1: sì,
0: che ha, come dire,
1: visto che ormai in 222 puntate gli omaggi a Silvio li abbiamo fatti in tutte le maniere.
0: Dammi il migliore Silvio,
1: c'è, meno male che Silvio c'è.
0: Esatto.
1: E altri capolavori assoluti.
0: Ma
1: c'era anche un brano, credo, di, come si chiama? Il signor Maggioglio, credo che abbia dato.
0: Sì, perché anche quello abbiamo mandato.
1: Sì.
0: Che ogni anno abbiamo. Ma
1: ci mancava.
0: 5 anni.
1: Mancava in 5 anni questa perlina qui, ovvero il signor Povia.
0: Che insomma, in tempi non sospetti,
1: sì,
0: qualche anno fa, 10 anni fa, 20 anni fa, tirò fuori questa perla, ovvero, sì, era meglio Berlusconi.
1: Esatto.
0: Non è possibile.
1: Quindi, potrebbe essere.
0: Anche perché adesso siamo lì per, insomma, sta per
1: scadere
0: il governo, il più lungo, il più longevo della nostra repubblica.
1: Prossimo anno si va a votare?
0: Si va a votare, credo, e chissà se, insomma, oggi la onorevole Schlein ha,
1: sì,
0: detto, ha fatto un freddo campionato di 10 flop del governo,
1: sì,
0: puntualmente smentiti, ma anche l'IDF ha smentito.
1: Vabbè.
0: Così, perfettamente, possiamo lanciare era meglio Berlusconi.
1: Vabbè.
0: Vai!
4: Sì, era così. Antonio, mi sono ritrovato al bar insieme a tanta gender. a fare le famose chiacchiere da bar e mi sono sentito diversamente intelligente.

0: Vabbè.
1: Finisce così. Pensa così, senza, forse c'era un qualche reprise, ma lo lasciamo a tempi migliori. Sono le 20:58. Ci ricordiamo ancora come si fa ad andare in onda, incredibilmente.
0: Sembra sì.
1: Boh, via il testo, come dire, controverso, ma forse dice qualcosa di interessante. Chi lo sa?
0: Vabbè.
1: Chi lo sa? Anche perché dopo Berlusconi e Renzi, non so cosa. Cosa fosse peggio tra le due cose. Va bene, va bene, va bene. Restiamo un po'. Ma nel mentre,
0: qualcuno ha alzato la cornetta.
1: Che è una cosa che si fa spesso. Perché dopo un mese di assenza, vabbè, c'è tanta voglia di cornetta, secondo me.
0: E quindi alzando la cornetta e componendolo 041 523 8883.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Potresti anche tu, caro ascoltatore di Radio Vanessa,
1: sì,
0: chiamare lo studiolo qui in seduta stante,
1: esatto,
0: e richiederci tutto a voi,
1: oppure chiedere di firmare per l'albero
0: anche. Però, vai con la pagina della Vanessa e firmi.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Teste di Pazzo. Io sono il vostro zio Pera. Il prossimo brano si intitola Turista e celebra questo meraviglioso turismo di luglio estivo, fatto di ascelle pezzate, gabbiani che rubano pizze e piccioni che cagano in giro. Grazie, buon ascolto e bacini cosmici.
0: Eh beh,
1: caro zio Pera, non vale richiedere le canzoni, esatto, che abbiamo già passato.
0: Abbiamo già passato questo brano qui, quindi mi sa che
1: aspetta probabilmente... che faccio uno skip sulla scheda telefonica, sì, che secondo me ne ha mandato un altro.
0: Esatto. C'è questo nuovo
1: vocale. Vediamo un po'.
0: Potrai anche fare così, tipo.
1: Senti che roba.
0: Sì. Lo faccio con questo sistema empirico, ma meraviglioso.
1: Proviamo. Mai. Ma dove è comparso solo questo?
0: Sulla pagina di Instagram, perché cari, anche Teste di Pazzo possiede la pagina Instagram.
1: Ah sì.
0: E sulla pagina, la messaggistica della pagina Instagram, tu dovresti avere almeno
1: fino a
0: qualche.
1: Secondo me l'hai cancellato per sbaglio.
0: No, perché? Dove sbaglio? Io lo possiedo. Però.
1: Tu lo possiedi, io non lo vedo, ma non importa.
0: Allora facciamo così. Usiamo il metodo di microfonamento,
1: ecco.
0: Palese, aspetta che vediamo se funziona.
1: C'è anche un silenzio. Prego. Magico, vai.
2: Un saluto agli amici ascoltatori di Teste di Pazzo, io sono il vostro zio Pera, il prossimo brano si intitola Figura di Merda.
0: Eh beh.
2: E parla della figura di merda intesa come atto soggettivo, come opera d'arte, come fatto umano e di conseguenza come forma dell'uomo. E cosa è forma dell'uomo se non l'opera d'arte? Quindi la figura di merda è un'opera d'arte. Buon ascolto e un abbraccio a tutti.
1: Secondo me anche zio Pera si stava allenando per la 10 km perché aveva questo fiatone. Era probabilmente il vicino a Balboni.
0: Stava lavorando, facendo qualche giro, esatto, tra. Chissà che lavoro fa lo zio Pera. Glielo chiederemo il 16 di ottobre. Quando si recherà qui con la sua chitarrina.
1: Esatto.
0: Nello studio verrà in persona, penso.
1: Penso, spero di sì. O solo la chitarra viene, no?
0: Per proporre i brani del suo ultimo album uscito qualche settimana fa.
1: Esatto.
0: Che si intitola Oroscopo. Credo,
1: esatto, che non è la canzone di Calcutta,
0: no,
1: ma è la canzone di Povia, ma proprio di zio Pera.
0: Esatto. E da questo album, appunto, avremo estratto il brano La figura di merda.
1: Esatto, che ho in playlist.
0: Una cosa che ci tocca un po' tutti, eccola là.
1: Vicino a
0: chi Povia. Mai non ha fatto una.
1: Ecco. Ma noi
0: ne facciamo continuamente.
1: Anche adesso non riusciamo a mandare neanche i nostri vocali. Quindi, alle 21:02, sì, il 2 di ottobre.
0: Lo zio Pera, credo da che basti chi cada da parte di Venezia. Non è veneziana, ma
1: questo,
0: è qui.
1: Questo accento da turista, va bene.
0: È qui che lotta insieme a noi, anche lui.
1: La sentiamo come va il disco, senti che roba.
2: La notte del 5 maggio, Piero Manzoni, dopo aver scritto di Napoleone, cagò in una latta. Tu pensa se avessi detto alla professoressa questa frase un po' sommessa? Sai come avrebbe risposto?
3: Sì ragazza, io ti bacio!
2: Sarebbe una figura di merda, dici tu, ma non perché si parla di merda, dici tu, ma perché ho detto una cosa sbagliata. Se poi vedo un'amica e le dico che tete, oppure le scrocco due sigarette, oppure le dico te scoperei in manette, qua urge

parlando un po' della fisionomia, la figura di merda comincia così. Non pensi ad un cazzo, dici o fai una cosa, boom, figura di merda, si è rotto qualcosa. E invece no, e lo sai perché? La figura di merda oggettiva non è. C'è una distanza tra due persone, perché ognuno del mondo c'ha la sua visione. La figura di merda è solo un istante in cui chi ti guarda si vede distante. Tanti chilometri dalle Alpi alle Ande, perché ti stai calando le mutande. Eppure quell'istante è la tua vita, è un'opera d'arte, forse brutta ma riuscita, ma è vita. È stato ognuno pensare se reputarti simpatico o mandarti a cagare.

perciò sai che ti dico? Io me ne fotto, parlo un po' a cazzo e sembro un disco rotto, però dai che un po' mi piace vedere il tuo sgomento e le tue facce buffe, in questo testo sembro sagace e a mio modo lo sono quando faccio una gaffe. E tu amico mio non ti limitare, esplodi te stesso come un temporale che Bernini scolpiva istanti puri e che faceva belli anche i culi che

0: E qua siamo veramente oltre. Tra l'altro c'era anche il brano degli Scantos dedicato proprio a Manzoni.
1: Che meraviglia.
0: Una famosa scatoletta.
1: Zio Pera, che aspettiamo il 16 di ottobre.
0: 16 di ottobre, magari con più allegria rispetto a questo brano che sembra un po' dimesso.
1: Secondo me verrà qui con la chitarrina.
0: Con la chitarrina.
1: A reagire per le in diretta, tipo.
0: Tra l'altro abbiamo parlato di Jonotti diffusamente e anche il suo compleanno.
1: Sì.
0: Che ha 60 anni.
1: Ah, Santa Sbarretta.
0: Nato il 27 di settembre del 66.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, sei sempre in tour, sempre lì, ma insomma, basta omaggiarlo perché. E tu hai visto quel famoso film, il mio padre pieno di Capovilla? Quel famoso film che tutti videro nei mesi scorsi, ovvero.
1: Le
0: città
1: di pianura,
0: esatto,
1: sì.
0: È un occasione di vederlo,
1: sì sì, certo, su una piattaforma
0: meravigliosa. E saprai che il regista Sossai sta cercando già i casting,
1: esatto, c'è un casting perché vuole fare ricreare la storia famosa del tanco,
0: del tanco, che è il
1: come dimenticare, esatto. Quella cosa meravigliosa, quella sera in cui
0: tra l'altro c'è un fil rouge per il 97, quando Jovanotti buttava fuori l'albero.
1: Sì.
0: Qua invece in Piazza San Marco
1: arriva il tanco.
0: Dei curiosi serenissimi.
1: Praticamente hanno preso in ostaggio il ferryboat che io prendo ogni mattina al tronchetto per venire al Lido.
0: Sì.
1: Sono montati con questo aggeggio strano, questo un carro armato fai da te tipo.
0: Esatto.
1: E hanno intimato, credo, il comandante del ferry di far sbarcare questo tanco direttamente in Piazza San Marco, e così è stato. Credo che addirittura ci fosse dentro il ferryboat qualche ignaro ridense che stava recandosi a casa e che praticamente ha fatto il giro anche lui insieme al tanco, qualcosa col ferry.
0: Che meraviglia! Tra l'altro, Sossai è di Belluno,
1: sì.
0: E in questi giorni a Feltre, provincia di Belluno.
1: Eh beh.
0: È comparsa una curiosa pubblicità.
1: Ah, attenzione.
0: Che dice: che tu ce l'abbia larga, che tu ce l'abbia stretta, qui sì. Troverai una montatura perfetta.
1: In che senso?
0: E qui sono fioccate le insulti.
1: È un negozio che parla di occhiali.
0: Occhiali, occhiali.
1: Uno pensa alla montatura perfetta.
0: Che mi richiama quella vecchia pubblicità tra do gratis, asterisco la montatura.
1: Meraviglia.
0: Che qui abbiamo parlato di Jovanotti, della sua versione un po' patriarcale della donna. Passano gli anni. È rimasto al 97, secondo me, Belluno.
1: Allora, Zeppera ringrazia. Pare che non ci crede. Pare che stia ascoltando ancora la trasmissione.
0: Addirittura,
1: la pelle è d'oca, caro Zeppera.
0: La pelle d'oca. Ma in tutto questo, mentre noi eravamo qua a far nulla, a cercare di raccapacciarci,
1: qualcuno ha alzato la cornetta ancora, componendo il famoso numero della radio, ovvero.
0: Ma cambia la base.
1: Attenzione, perché questa chiamata arriva direttamente da Crocetta del Montello.
0: Posto meraviglioso dove succedono cose meravigliose.
1: Dove esiste e vive e vegeta una persona meravigliosa, che è la terza testa di pazzo
0: onoraria. Che ogni tanto latita come noi.
1: Sono 222 e non ti sei ancora palesato qua nello studio. Guarda che non
0: hai
1: va bene.
0: Hai fatto tempo a laurearti.
1: Tra più volte.
0: Quasi a sposarti.
1: Più volte, tipo.
0: Quasi a sposarti.
1: Porta la signora, non c'è più problema. Porta tutti. Vieni qui nello studio almeno una volta. Così
0: infatti, io una volta l'ho incrociato per strada.
1: Sì.
0: E mi ha detto: questa è la mia compagna.
1: Sì.
0: E che io l'ho fatto già stato il pugno. E ho detto: compagna!
1: No, già, fatti il momento, un minuto di applauso. Grazie.
0: Sì, sì. È così. Va bene. E il signor Gianluca.
1: Tra l'altro, non vorrei dire una fesseria, ma era anche il compleanno del signor Venturini.
0: Simone Venturini, il nostro sindaco.
1: Sì, ha compiuto gli anni anche lui.
0: Esatto.
1: Quanti
0: 39
1: anni? 28?
0: 39.
1: 39.
0: 39 anni, il signor.
1: Salutiamo, caro sindaco, se magari ci regalasse una connessione, una bella antenna.
0: Ma
1: qua sopra.
0: Ci regali una festa in piazza, magari.
1: Attenzione, pare. La spoileriamo o no?
0: No.
1: No.
0: Però
1: no.
0: Fammi un regalo, Silvio. Dai un minore, Silvio.
1: Chissà, beh, vediamo. Ci sono novità, forse.
0: Ma nel mente
1: già nulla. Già nulla, dai. Con il tutto del Montello.
2: Signori, ma dato che si parla, no,
1: sì,
2: di questo progetto di Sossai intorno al tanco.
1: Sì, meraviglia. Perché non ci
2: focalizziamo? Io sono stato preso una curiosità perché. Ma vuoi che non ci sia nessuno in Veneto che ha fatto il tango del tanco? Non l'ho trovato, ma ho trovato qualcosa di simile. Cioè, per il tango del tanco ci volevano come minimo i Bellumat.
0: Che purtroppo mi sa che. Sempre per rimanere in tema di Belluno, mi sa che sono uno dei due ce l'ha lasciato.
1: Quindi c'è qualcuno che ha
0: Esatto,
1: sì.
0: Il tale Leonardo Vecchi,
1: sì.
0: Una canzone breve breve di un minuto,
1: sì.
0: Che si chiama proprio Il Tanco.
1: Il Tanco,
0: che si chiama, è un capolavoro. Gianluca, ma dove vai? In un minuto il riassunto di tutto.
1: Questa meraviglia.
0: Sentiamo come fa.
1: Il Tanco.
0: Il Tanco, vado?
1: Eh beh.
0: Io ci provo. Che meraviglia. Caro Leonardo Vecchi.
3: Un carro armato, c'hai presente che cos'è? L'hai visto mai davanti a te? Vieni a vederlo nel garage di casa mia. Ci andiamo dentro e ci teniamo compagnia. Così anche tu, se lo vorrai, potrai far parte del comando insieme a noi e dichiarare guerra a tutta la nazione. Col carro armato noi faremo la secessione. Eccolo lì, sarebbe quello lì. Me l'aspettavo un po' diverso da così. Il manufatto è buono per l'allegoria, ma il carnevale è già passato e così sia. E invece poi la polizia ne ha più di noi, molta di più di fantasia. Ce lo sequestra il cingolato col cannone e ci teniamo compagnia nella prigione.
0: Gli applausi scroscianti per il signor Leonardo Vecchi, che nel 2014
1: ha creato questa perla,
0: come Gianni Orrace ha ricordato poc'anzi, perché è sempre sul pezzo.
1: Ma cercano ancora le comparse, no? Perché potremmo candidarci anche io e te, potremmo fare i marinai del ferryboat che hanno accolto il tanco a bordo, tipo.
0: Potrebbe essere. E comunque, come dire, vi ricordiamo che noi abbiamo una pagina Instagram,
1: certo, sì.
0: Testa di pazzo, insomma, che potete trovare,
1: sì.
0: E in questi giorni sono fioccate le visualizzazioni,
1: sì,
0: per il nostro testimonio di fiducia, già sì. Ospite in puntata in Fiorano,
1: sì.
0: Ovvero parliamo di applausi per David Angeli,
1: che ci ha dedicato un ulteriore promo,
0: esatto, che ci ha fruttato una cinquantina di nuovi followers,
1: vabbè,
0: come dicono.
1: Da che arrivano mille.
0: E il promo faceva
1: più o meno
0: così.
4: Ma voi altri, quanti o sei tavignesi? A volte mi di sare di Vinars, si fa seiso. Citante David Maria Turoldo dagli ultimi. Vino! Ogni Vinars, a volte mi di sare, teste di pazzo su Radio Vanessa. Salut, mio chiacchiero.

0: Cat, che brut.
1: Salute.
0: Un po' intraducibile, insomma. E salutiamo David Angeli, che è sempre attivo con le sue attività.
1: Sa come sta andando l'Italia con la Francia? Se te l'hanno messo già in
0: Sto andando?
1: Come sta andando?
0: Giocano già da una ventina di minuti, Italia-Francia, siamo
1: quanti,
0: già sotto.
1: Abbiamo già preso quanti palloni abbiamo preso?
0: Non lo so. Scusi chi ha fatto palo. Esatto. Vediamo un attimo che succede.
1: 0-0.
0: 0-0.
1: 0-0. Siamo al ventesimo.
0: Siamo al 26esimo abbondante.
1: Ma in questo mese meraviglioso è cominciata anche un'altra trasmissione, ovvero
0: che tu
1: X-Factor,
0: segui in maniera...
1: Che io seguo tramite i social, perché adesso dovresti avere l'abbonamento a qualche...
0: Ah, non è più sulla,
1: no, sulla Rai. Non è in chiaro, te la fanno vedere tre giorni dopo, detto che siamo andati qua. Ma
0: quindi uno
1: volesse quest'anno
0: vedere, doveva avere Sky.
1: In questa edizione di X-Factor...
0: Si può dire Sky,
1: c'è un giovane veneziano del Lido, per la precisione, tale Nicola Trois, che salutiamo, che bazzica spesso dalla sala prova del Lido di Venezia,
0: però,
1: e che io ho sentito anche dal vivo un paio di volte,
0: e dici che
1: fa anche pezzi suoi, ha suonato più volte anche alla Rossini, sai che c'erano quei concertini,
0: okay. E quindi ha fatto un buzz incredibile dal Rossini di sto pub.
1: Si è lanciato a X Factor, ha passato la seconda selezione.
0: Ok.
1: Quindi c'è questa selezione finale che dovrebbe definire le squadre di ogni...
0: Ah, siamo ancora in quella fase che preliminari, sì. Diciamo, come l'Italia.
1: Ci sarà, credo, l'ultima, che se ne fanno come fanno di solito, in cui praticamente scelgono quelli rimasti e ogni coach si crea la sua squadra.
0: Ok.
1: Quindi seconda selezione è andata.
0: Io
1: è passato.
0: Ho fatto un fiume immediato subito dopo questo brano.
1: Sì, quale?
0: Perché tra i vari personaggi che si sono presentati a X Factor,
1: sì,
0: senza però passare le selezioni, oltre a Tony Pitoni,
1: sì,
0: questo non è X Factor ma era un altro programma.
1: Oltre ai Fake and La Fan che abbiamo intervistato,
0: esatto,
1: oltre agli Iron Mice che abbiamo intervistato.
0: Ma la persona che abbiamo intervistato nella primissima puntata, forse addirittura la seconda,
1: sì,
0: è un genio,
1: sì,
0: che risponde al nome di Paolo Freccia.
1: Attenzione!
0: Che con i Tamorti aveva, sì, partecipato alle selezioni con,
1: ah,
0: il
1: è vero,
0: Bruco,
1: è vero, con il
0: già vincitore di San Scemo, con quel brano meraviglioso.
1: È vero,
0: è vero. E in questi giorni lui, che si dedica a questa attività di pubblicare brani sui social, che ho TikTok o,
1: sì,
0: altre cose del genere, ha fatto una versione di un noto brano veneziano.
1: Ah, che meraviglia!
0: Ovvero Me compare Giacometto.
1: No.
0: Quindi
1: accantoniamo un attimo Nicola Trois, X Factor.
0: Esatto, facciamo un piccolo fiumage. Per omaggiare Paolo Freccia, che comunque ci sostiene sempre sui social.
1: Paolo Freccia numero uno.
0: E tra l'altro pare che voglia tornare in Tamorti, almeno in duo.
1: Ah, ritorno, no?
0: E, come dire, in duo cercheranno di, come dire, di riemergere dalle coltri.
1: Sì.
0: E proporsi per varie serate musicali. Ho colpato la naso.
1: Ho colpato la naso.
0: E so che vorranno fare dei duetti, ma rimaniamo un po' in ascolto. E classificati, tra l'altro, vincitore appunto di San Scemo 2004.
1: Può essere l'ultimo.
0: E pare ultimo classificato a X Factor 2009. Non so se ultimo veramente, però la banda del Bruco.
1: Che meraviglia.
0: 21 settembre è comparso questa immagine evocativa dove Paolo, Freccia e Michele,
1: sì,
0: l'altro componente.
1: Compare di me.
0: Esatto. Ovvero, come dire, riproporranno probabilmente in versione duo.
1: Sì.
0: Sai in quale. Come dire. In quale forma, in quale modo musicale questi balli meravigliosi. Ma nel mentre, così per stuzzicare la vostra attenzione,
1: sì,
0: Me compare Giacometto,
1: sì,
0: a cappella,
1: canta,
0: forse magari ha più voci, chi lo sa,
1: meraviglia.
0: canta
1: Paolo Freccia
0: o Paolo Furlan, che dir si voglia.
1: Vabbè,
0: per il Furlan.

0: Che meraviglia, meraviglia. Potremmo chiudere e andarcene a casa.
1: Ma continuiamo.
0: Che ha un po' del Domenico Bini anche Paolo Furlan, che crea queste sue perle all'interno di un abitacolo, però è sempre dentro in macchina.
1: Lui fa anche dei duetti con Sotto la Nasa, magari altri personaggi. Tu poi, io ho provato.

0: Pam, finisce così. Quindi, come Domenico Covini, subito citato, che tra l'altro ha dedicato anche dei brani che forse non passiamo perché già questo potrebbe chiudere la puntata.
1: Ha svariate persone che ci hanno
0: esatto,
1: fatto. Mabonino.
0: Mabonino, Mazzola.
1: Mazzola.
0: In questo mese ne sono successe di cose. E quindi, come un novello Domenico Bini, è sempre la freccia.
1: Sì, dimmi, sei all'interno dell'abitacolo della scrittura.
0: Esatto, c'è questa piattaforma dove tu puoi iscriverti e fare o dei brani o di tua duettale con altri personaggi che vuoi, magari che vuoi fare una canzone.
1: Ma stavamo per l'appunto dicendo,
0: chissà se questo personaggio
1: che
0: gli dense.
1: Il signor Nicola Troi si è esibito appunto a queste due finali di X Factor.
0: Però sappi.
1: Sì.
0: Che devi arrivare a questi livelli, se no.
1: Esatto.
0: Ma minimo livello.
1: L'occasione c'è ghiotta per pescare tra i vari personaggi che si sono esibiti.
0: Sono Jesse Ghiozzo per pescare il ghiotto.
1: Lo scorso anno. Perché noi effettivamente abbiamo sempre intervistato gente che è stata cacciata in malo modo, ma con dei pezzi meravigliosi. Ricordiamo il calvo di Ken LaFanca,
0: esatto,
1: un brano incredibilmente bello.
0: È partito dalla nostra playlist di Spotify,
1: sì.
0: Abbiamo avuto veramente la pelle d'oca alta un centimetro.
1: Gli Armais, di cui abbiamo snocciolato svariate canzoni, salutiamo la contessina e tutte le pannocchie annesse.
0: Esatto, che purtroppo non li abbiamo più visti, erano venuti un anno al... Qual Lido.
1: Abbiamo avuto il piacere di dialogare con il signor Michele Vinci che ti ha fatto pure un promo.
0: Esatto. Abbiamo anche un promo della contessina.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì? Ah, ciao Elon. Dimmi. Tutto bene, grazie. Ah, volevi uscire, andare a New York e fare l'aperitivo? Ah, volevi portarmi in yacht alle Hawaii? Ah, grazie, che bello, ma tutto questo quando? Venerdì?

0: per l'incantità.
1: Nella scorsa edizione, di cui io non so chi abbia vinto, non so chi sia arrivato in finale, non so assolutamente nulla, so che esisteva un gruppo meraviglioso,
2: sì,
1: chiamati i Magazzeno.
2: Magazzeno.
1: Si sono presentati vestiti in maniera alquanto strana.
2: Ok.
1: E credo che loro abbiano detto prima di esibirsi, vivono a Milano e volevano spiegare il perché.
2: Tra l'altro il loro disco si chiama Pazzo.
1: Vabbè.
2: Quindi
1: volevano spiegare per l'appunto il perché Milano è così, come si dice, gettonata fra i vari studenti, fra i vari...
2: Tra l'altro vedo dei testi impronunciabili, dei titoli impronunciabili in radio dei loro brani.
1: Quindi tu in playlist potresti, hai questo brano di cui io non citerei il titolo,
2: sì,
1: ma che è quello che hanno proposto ai
2: X Factor.
1: L'altro anno c'erano gli stessi coach, ovvero, esatto, Gabbani, Jack La Furia e Paola di Paola Chiara, ma c'era Achille Lauro al posto di quello che c'è adesso, che non mi ricordo chi sia.
2: Lo so, Achille Lauro, che lui ha ribalta.
1: Adesso c'è.
2: Che di recente ha detto, visto che parlavo di Giovanotti della donna, io ho sempre avuto successo perché bisogna essere gentili con le donne.
1: Vabbè.
2: Sai, quelli bellocci ti dicono, ma io non ho mai avuto problemi con le donne. Va bene.
1: Quindi,
2: cosa succede a Milano?
1: Il signor Magazzeno ci spiegano a Milano
2: è
1: perché.
2: Un power trio.
1: Esatto, perché a Milano c'è
2: c'è la diga.
1: Esatto, c'è anche il Naviglio.
2: Sono le dighe del Naviglio?
1: Sì, ci sono parecchie cose.
2: È pieno di dighe.
1: Va bene. Quindi, il Magazzeno lo scorso anno tentarono di entrare a X Factor,
2: ma niente.
1: Esibendoci con questo pezzo qui. Non mi ricordo quale dei coach ha detto no,
2: ma è meravigliosa.
1: Sbagliando in maniera clamorosa.

0: Meraviglia.
1: Niente.
0: Quindi augurando a Nicola Trois di fare una meravigliosa...
1: Che sembra un po' a Pino, sai che se a Pino lo so, questa voce sembra i canati di Zen Circus.
0: Purtroppo... Mai, questa è una musica di tristezza.
1: Perché l'altro giorno,
0: sì,
1: alla tenera età di 100 anni, sì, è nato nel 1926, una voce storica,
0: sì,
1: che tanto già ci ha portato, ovvero Peppino Mazzullo, per 40 anni la voce, tu sai che la prima voce di Topo Gigio,
0: sì,
1: è stata di del signor Modugno stesso.
0: Ah, tu medico.
1: Esatto, che poi aveva fatto anche una canzone...
0: Mimmo.
1: Ma che tra l'altro anche lui finto siciliano, invece lui sai che Modugno cantava sempre queste canzoni siciliane, ma lui era pugliese.
0: Vabbè. Sì, che meraviglia.
1: Invece siciliano vero, il signor Peppino Mazzullo,
0: sì,
1: che come dire, deve la sua fortuna non tanto alla carriera di attore per la quale aveva studiato, insomma,
0: ma
1: come voce
0: di un animale di
1: topo. Abbiamo parlato di siamo da Milano e Pino di topo, di topo al topo. Esatto. Peppino Mazzullo, Giuseppe Mazzullo, detto Peppino, è nato a Messina il 6 giugno del 1926, quindi un mese fa aveva compiuto 100 anni.
0: Ah.
1: E l'altro giorno, il 30 settembre,
0: sì, purtroppo.
1: Purtroppo, ed è stato doppiatore e attore, insomma, dal 61 al 2006. Tra l'altro anche 40 anni a fare questa voce di Topo Gigio. E poi ovviamente presento anche con un personaggio che era Richetto, che era una specie di... come il personaggio di Claudio Guzzanti, un ripetente, sempre... penso che addirittura nel 2016, 10 anni fa, a 90 anni, aveva fatto una sua versione della storia di Dante e Beatrice, Dante Alighieri. Sapete tutto questo. La donna Angelo, sempre togliamo sempre a Giovanotti, della donna. Va bene. E che dire, lo vogliamo mangiare?
0: Appunto, bisognerebbe ascoltare la voce di Topo Gigio.
1: Esatto. Abbiamo in playlist un brano?
0: In teoria sì. In cui il simpatico Topo duetta insieme a una giovanissima Raffaella Carrà.
1: Esatto, che insomma anche lei, personaggio meraviglioso.
0: Che si parla di da giovane era parecchio...
1: Esatto, che tra l'altro ci ha lasciati il 5 luglio 2021. Non abbiamo neanche tanto omaggiato, mi sa, in quel di luglio, perché l'avevamo presi in tutt'altre faccende affaccendati. Ma recuperiamo,
0: sì,
1: così, tutti insieme, con questo brano di pregio... Uno delle adesso direbbero catchphrase, i tormentoni,
0: sì,
1: ovvero strapazzami di coccole.
0: Esatto.
1: Topo Gigio. Con senti questa tristezza che ci porta dentro. Quindi, senti che roba. Topo Gigio, che tu già di tutto in bianco e nero. Sempre se la potente connessione di Radio Vanessa ci consente, se no sentiamo tutta la colonna sonora di Forrest Gump.
0: Simone Venturini. Ricordati che l'unica stazione radiofonica
1: 50 anni
0: fra un paio d'anni,
1: credo nel 2028,
0: presente in Centro Storico a Venezia, Radio Vanessa.
1: Esatto, gode di una connessione
0: abbastanza scarna. Se tu potessi aiutare noi.

0: noi e tutti
1: siamo qua a spingere i topolini che ci portano, ma con un po' di pazienza forse riusciamo ad ascoltare Topo Gigio e Raffaella Carrà in un classico della canzone italiana, ovvero Strapazzami di Coccole. Senti, ma dove il venerdì sera? Dove andate?
2: Quanto a casa?
1: Non c'è niente da fare, chiudono tutto, chiudono i locali, il partito è partito chiuso.
2: Le 8 è già buio.
1: È buio, fa un po' il cambio dell'ora. Non so perché c'è Domenico Bini che vuole tornare.
0: Che vuole entrare a piedi a gamba tesa.
1: A Samira lui. Mamma mia,
0: delle canzoni un po' tutti, a Samira lui.
1: Topo Gigio, Strapazzami di Coccole. Te la ricordi questa canzone? Ma avevi magari 45 giri.
0: Chi può dirlo?
1: Ah, e però i 33 giri di Domenico Bini.
0: Ah, quello ce l'ho.
1: Una cosa di una bellezza disarmante.
3: Raffaella?
4: Sì, Gigio?
3: Puoi fare un giochino con me?
4: No, veramente devi cantare, non possiamo giocare.
3: Ma dai, un giochinoino. Ti faccio un micro quiz.
4: Ah, sì? Va bene, che cosa devo indovinare?
3: Un proverbio. Attenzione, adesso io mimo un proverbio. Sì. Se non indovini, paghi pegno.
4: Va bene, infatti sarà facilissimo, immagino.
3: Sì, sì. Guarda le mie mani.
4: Fammi vedere.
3: Hop! Hop! Che proverbio è questo?
4: Dunque, aspetta. Ah, ecco, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
3: Sì.
4: Ma non hai indovinato?
3: No, no, eppure è tanto facile.
4: Beh, fammelo vedere meglio, cosa
3: ecco,
4: vuoi dire?
3: Guarda. Hop! Hop!
4: Ah, ho capito, scherzi di mano, scherzi da villano.
3: Peccato, signora Raffa, lei ha sbagliato. Dai, il proverbio esatto era: non c'è rosa senza spina.
4: No, Gigi, non capisco che cosa c'entri.
3: Guarda le mie mani.
4: Spiega.
3: Ci sono rose in questa?
4: No.
3: E nell'altra ci sono spine?
4: No.
3: E allora vedi, non c'è rosa senza spina.
4: Gigi, mi fai sentire un dolore tremendo.
3: E adesso va bene. Devi pagare il pegno.
4: Pagherò il pegno, che cos'è?
3: Devi cantare con me.
4: Cantare con te, ma che cosa?
3: Strapazzami di coccole, è tanto che non me ne fai più.
4: Va bene, però vai, me la vai, paghi, eh? Sì. Te ne farò uno io di gioco.
3: Vai a prepararti che la scenografia è pronta, vai, vai! Finalmente ci sono riuscito. Prego, maestra, music!

0: 92 minuti di applausi per Peppino.
1: Meraviglia.
0: Che meraviglia, tra l'altro ci aveva lasciato anche più Peppino di capo, non c'entra niente, ma insomma è l'unico illude, abbiamo già omaggiato con un brano meraviglioso. Ma dove ci porta il nostro Fil Rouge alle 21.37, 38
1: no,
0: ormai?
1: C'era una simpatica notiziola, un posto, vi pare, forse era in Toscana?
0: Luogo come il vento abbastanza problematico per una certa questione sociale?
1: Sì, ovvero il lanciare improperi contro divinità.
0: Esatto. Perché
1: che è mostruosamente proibito.
0: Esatto.
1: Pare che durante la mostra del cinema, un giovane lidense che andava in scooter,
0: esatto,
1: che stava per essere travolto da un dei cineasti con il cartellino, esatto, che attraversano la strada senza badare,
0: si è salvato, però ha lanciato,
1: si è salvato, ma ha lanciato un improperio contro le divinità. E anche
0: esatto,
1: i solerti vigili urbani,
0: esatto,
1: l'hanno fermato e multato con una multa di 100 passamila, insomma,
0: esatto,
1: bella...
0: e...
1: anche il signor Bannacci vuol proporre,
0: esatto, perché parlavo di elezioni, perché ce ne sta salendo tristemente,
1: sì,
0: io vedo delle cose strane e spero che funzioni ancora la nostra magica, sì, funziona ancora, ma lascerà andare perché lo sa.
1: E parla che Bannacci
0: sia questo nuovo forza politica che sta prendendo
1: che
0: punti. Futuro nazionale,
1: che meraviglia, si può dire futuro nazionale,
0: esatto. Come canciati tra le chiavi immediatamente, sì, che abbiamo... pare che voglia mettere una tassa,
1: vabbè, la fine per alcune regioni tipo noi,
0: esatto,
1: Friuli, no?
0: Ricordiamo che dal 99
1: sì,
0: è stato depenalizzata il reato,
1: depenalizzato,
0: esatto,
1: quindi
0: come dire, è un articolo del codice penale,
1: sì,
0: che dice parate, esibizioni, bamba, missis.
1: Sì.
0: Allora, anche il codice penale, bestemmia, manifestazione, oltraggio verso i defunti, dovrà essere puntualmente applicato a parte forza dell'ordine, eccetera, eccetera. E questo è un nuovo testo che
1: sì,
0: vogliono fare. Ma nel 99 appunto queste condotte
1: sì,
0: sono state depenalizzate e quindi non sono più un reato, quindi sono un illecito amministrativo per cui lo prendi la multa.
1: Beh.
0: Quindi non è che vieni, come dire, puoi prendere una, non so, come dire, una condanna, che so, andare in prigione o roba del genere. A massimo ti danno una multa. Come quel ragazzo lidense. E il signor Bannacci vorrebbe reintrodurre questa... Tra l'altro è un po' complicato perché, per esempio, non si possono anche...
1: Pare che anche da queste parti c'è
0: sì,
1: stato una...
0: Ci stiamo incartando, attenzione.
1: Sì, c'è stato una specie di...
0: Sì, ce ne più se non si parla d'altro,
1: esatto,
0: visto che non si parla che la benzina ha superato i 2 euro.
1: Il sindaco Matteo Romanello di Marcon,
0: esatto,
1: ha ordinato la chiusura dello skate park fino,
0: esatto,
1: al 20 settembre. Skate park dove i giovinastri vanno a fare i salti,
0: esatto,
1: con lo skateboard.
0: I giovinastri.
1: È il momento per fermarsi e parlare con i propri figli. Rifiuti, bottiglie rotte, danneggiamenti e soprattutto bestemmie.
0: Esatto.
1: E quindi educate i vostri figli e come punizione io vi chiudo lo skate park.
0: Mamma mia.
1: Quindi si comincia già a...
0: Ma tra un Bannacci, tra uno skate park e un'altra cosa,
1: sì,
0: è saltato fuori una notizia.
1: Un'iniziativa meravigliosa.
0: Come dice, per come dire,
1: incentivare a bestemmiare meno,
0: esatto, una piccola multa, credo di un bar.
1: In un bar, questo bar era della parte della Toscana, può essere?
0: Può essere, sì. Che
1: volevano. Loro, in quanto a cani,
0: sì,
1: si lasciano andare come.
0: Si lasciano andare anche loro. Sì. È una notizia di qualche giorno fa. In realtà è a Messina.
1: Non
0: so perché Messina è lo stesso luogo dove è nato il signor Peppino.
1: Esatto, quindi tutto torna.
0: Esatto. È il bar BDQ.
1: Sì.
0: Che non è un improperio, ma parola siciliana. che decide di buttare con un euro tanti euro hanno fatto su coloro che all'interno di tale esercizio pubblico lanciano improperi contro dignità,
1: sì,
0: e pare che grazie a questa iniziativa hanno acquistato un canestro e un pallone da basket
1: per i giovani del
0: per i bambini del paese. I tre del bar, tale Elio D'Antoni e Daniela Mosè, hanno messo proprio il classico bratto delle multe, quello che si vede a volte nei telefilm americani.
1: Bestemmi un euro,
0: esatto, contro le invece tipo le tra l'altro c'è una scena famosissima di Boris, che forse non ho visto. Vediamo un attimo, vediamo se la trovo questa. Che eccola qua. Sì. Vado.
1: Vai.
0: Una scena che ha presente, come dire, un noto tecnico, ovvero Biascica.
1: Sì.
2: Con una multa di 20 euro, sì, chiaro?
3: Sì, oh. Ciao,
4: possibile? Ma come devi acquisire
0: 20 euro?
5: Questi sono participammi.
2: Che cosa?
5: Delle sanzioni, no? 5 ce n'ho,
1: Ha pagato anticipatamente.
0: Quindi anche sul set di Boris vogliono mettere appunto 20 euro e lui dà 100 euro subito in mano, giusto così si tira avanti.
1: E a questo punto.
0: A questo punto Vannacci da una parte, i bambini col canestro. Qualcuno ha detto che in Veneto in giro di un giorno li compravano tutto il passaporto. Va bene. Carlo Muraletto vuole tirare fuori un altro personaggio del sud,
1: sì,
0: che però sta a Bologna.
1: Che noi prima o poi lo dovremo intervistare, esatto, chiamare,
0: bolognese,
1: forse
0: come
1: magari
0: la
1: tenerlo qui. E il signor Davide Rosolini,
0: che è un genio.
1: E abbiamo scovato nella sua...
0: Tra l'altro facciamo tanti auguri a Ornello, vabbè, che purtroppo durante la sua permanenza
1: si è fratturato un...
0: mentre andava in bicicletta come giovanotti,
1: sì,
0: ed era sulla ciclabile.
1: Attenzione.
0: Un SUV,
1: sì,
0: che viene un noto
1: veicolo che spesso Ornello cita in maniera...
0: Esatto. L'ha urtato,
1: sì,
0: e causandogli un danno alla famosa ulna.
1: Ah, nel braccio,
0: nel braccio, e quindi giorni e giorni, operazioni e come dire, sofferenza per il povero Ornello. E tra l'altro il signor Rosolini, sì, anche lui ci ha omaggiato
1: con uno dei promi più belli in assoluto. Io gli ho fatto la richiesta tipo la sera verso le 9 di sera. Ho detto, beh, cavolo Davide, non è che puoi farci un promo? E dopo, non scherzo, dopo un minuto e mezzo è arrivata questa cosa qua.
0: Esatto.
1: Un video in cui lui praticamente pedala in bicicletta in una strada frequentatissima da macchine, probabilmente anche da SUV.
0: Esatto.
1: Tutto da trafelato.
0: SUV. Come dire, non rinuncia alla sua attività preferita. Tanto gli ricordiamo che è la nostra pagina Instagram, Testa di Pazzo, potete rivedere tutti questi bellissimi promo,
1: uno
0: più bello dell'altro. Abbiamo anche Bunna, abbiamo Falloppio, abbiamo anche una simpatica, c'è Piero Favilla,
1: ma c'è
0: Domenico Vini
1: anche,
0: ci sono i Crema, c'è Calamuraretto anche, che l'ho visto più volte, ma c'è anche Paco, ma anche un signore che risponde al nome
1: Davide Rosolini.
6: Ciao, sono Davide De Rosolini e sono in bici, e anche in bici ascolto Le Teste di Pazzo su Radio Vanessa.
0: Teste di Pazzo, versione demenziale, insomma, la conoscete bene, no?
1: Bene, quindi visto che il brano, quello registrato in studio, l'abbiamo già passato forse un paio di volte,
0: più volte
1: avremo l'occasione questa sera di farvi sentire una versione live. Provate a sentire quanto è bravo anche da solo con la sua chitarrina,
0: esatto,
1: di questo pezzo meraviglioso che si intitola, per
0: l'appunto, tanto Frabbe, che salutiamo,
1: sì,
0: ci dice che il 2 ottobre oltre a essere la festa dei nonni anche la festa di Parà.
1: Attenzione.
0: Per la parola di Vannacci, in vano. Quindi diciamo che ne abbiamo già dette abbastanza.
1: Quindi,
0: ma gli ultimi minuti, diciamo, un quarto d'ora di pelle, avevamo tante cose da dire, non riusciamo più a capezzarci.
1: Esatto.
0: ma in fondo,
1: in fondo, in fondo
0: live,
1: della lista,
0: al,
1: live,
0: al citofono,
1: meraviglia,
0: il signor Davide Di Rosolini,
1: sì, esatto,
0: la canta più o meno
1: la
0: così.
1: Canta e la suona in maniera egregia con una semplice chitarrina,
0: esatto, brano di Silenzio, senti che roba.
1: Io
0: sono, ho la pelle d'oca.
1: Io ho la pelle d'oca appena sentito l'intro che si è fermato.
0: Si è fermato perché. Caro sindaco Venturini, tanti auguri, ma questo però è l'ultimo.
1: Questa è la versione però originale. Io tornerei la versione live, che è di una bellezza,
0: esatto,
1: estrema.
0: Vediamo se l'internet vuole. Vabbè. Io clicco sulle cose e dopo l'internet fa quello che vuole.
3: Ma ne mandate venerdì sera.
0: Porta la sera.
3: Teste di pazzo.
7: Bestemmio. E ritorna il buon umore. Ogni volta che congiungo

bestemmio, anche se mi dicono: scusa, ma che bestemmio fare se non credi nel Signore? Bestemmio lo stesso, sì, mi dà soddisfazione. Non vi impegnate col difendere le vostre ideologie banali, se vi impegnate molto meno a difendere gli umani, i depressi, gli affamati, i diritti calpestati e putirate fuori i denti.

0: Saudash.
1: Dagi, la tristezza, la tristezza,
2: che meraviglia. Davide di Rosolini, andate a cercare anche altri brani su YouTube dove mi pare.
1: Tra l'altro c'è un film russo che ho detto Saudagi, che è un po' l'espressione brasilera, che parla della tristezza, sì, in tutte le sue forme. Ma proprio in questo periodo sta per partire uno spettacolo teatrale, sì, e relativo tour, è ideato e interpretato dal signor Elio.
2: Attenzione.
1: Che si chiama, si intitola questo spettacolo, La rivalutazione della tristezza.
2: Ah.
1: E quindi già c'era la canzone di Elio sulla tristezza.
2: Vabbè.
1: E ci sono varie versioni, sia di canzoni di Elio originali che altri autori. Si passa da Cthulhu a Virginia Woolf, a Paperino, a Munch, tutto. E sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Alberto Tafuri.
2: Ah, attenzione.
1: Non sei di genio. Che dire, 22:53.
2: Abbiamo ancora un paio di minutelli per sparare almeno due pedine.
1: Ce ne sono tantissime perché ovviamente in un mese di assenza hanno compiuto gli anni chiunque.
2: Però sappiamo.
1: Sappiamo che... Allora, a parte essere passati di nonno, riparà.
2: Sì.
1: Tanti auguri a Mike Rutherford.
2: Sì.
1: Chitarrista e bassista di Genesis, nato il 2 ottobre del 50.
2: Ah,
1: anche lui ci inizia ad avere qualche annetto sulle spalle. Io avevo già preparato un brano di Mechanics, ma magari la mandiamo un'altra volta. E tra l'altro il 3 settembre dell'84,
2: sì,
1: andava in onda la prima puntata di un'altra canzone serie meravigliosa,
2: sì,
1: ovvero La signora in giallo.
2: Attenzione.
1: Che abbiamo già omaggiato grazie
2: agli amici Panchinada.
1: Panchinada, abbiamo già mandato la sigla. Esatto, fantastico. Però ci proviamo a ricordare,
2: sì,
1: che nel 97 esce l'albero
2: di Jovanotto.
1: E nel 98,
2: sì, purtroppo,
1: un anno dopo, quindi non ho letto
2: allo shock. No, se questo è quello che arriva, io me ne vado.
1: Me ne vado. Parliamo di un signore con molti capelli.
2: Sì. Marzo, il 4 marzo.
1: Esatto.
2: No, il 5 marzo.
1: Il 5 marzo.
2: Esatto.
1: Come Carlo Buono ha detto.
2: Esatto. Ma qualche annetto prima.
1: Esatto. Ovvero parliamo di Lucio Battisti.
2: Sì, 30 anni
1: nato
2: prima.
1: A Poggio Bustone il 5 marzo 43.
2: Sì.
1: Come il 4, cioè un altro signore con meno capelli.
2: Ah,
1: esatto.
2: Esatto.
1: E purtroppo morto all'età di 55 anni.
2: Sì.
1: Niente, è così. Anche lui, insomma, prima abbiamo parlato di Spotify, abbiamo parlato di playlist. Lui, c'è la moglie, la signora Grazia Letizia Veronese, che sì, sono anni che, come dire, lotta e tribola per metto o non metto i brani miei, insomma, Emogol, e qua, e su, e giù, pim pum pam. Va bene, e allora, invece di mandare solo i brani, non è Francesca, non dicono Francesca a casa perché abbiamo un ospite...
2: Salutiamo tutti gli influencer all'ascolto.
1: Esatto, che sanno usare meglio di noi l'internet,
2: sì,
1: e anche tutti i social. Io avevo pensato, visto che noi siamo una trasmissione un po' simpatica e giochiamo molto sui calembour, cioè, sì, sui giochi di parole. Ci sto arrivando.
2: Vabbè.
1: Una canzone di quegli album strani, quegli album... che l'album, quelli bianchi, quelli che, quei testi strani.
2: Che ci accompagnava con quell'altro personaggio strano, che è la Panella.
1: Che salutiamo. Questa Panella è ancora viva, invece, non ci abbiamo ancora lasciato. E avevo pensato di omaggiare Battisti,
2: sì,
1: con una canzone di pregio.
2: Che non c'è in playlist.
1: Che non c'è in playlist, perché l'ho vista. E che si chiama Equivoci Amici. E Brandi, che tu forse possiedi questo disco?
2: Non credo.
1: È il famoso un disco uscito nel 86,
2: sì,
1: ovvero il Don Giovanni.
2: Ah, attenzione.
1: E quindi da questo disco di pregio ascolterei Equivoci Amici. Vado.
2: Meraviglia.
1: Dove andate il venerdì sera? Passiamo da Davide Rosolini a Battisti, così senza neanche passare.

0: Vabbè.
1: Mamma mia, Battisti, quanto ci stupiva. Quanto era avanti. E noi siamo un po' indietro perché sono già le 22. Dovremmo già essere praticamente con un piede verso Favaro.
0: Fuori dai Marioli. Ma quindi volevamo salutare tutti quanti voi, caro conduttore del spazio, che avete pazientato un mese per la,
1: esatto,
0: per
1: dopo aver mandato classici di ogni epoca.
0: E volevamo far ascoltare un brano uscito praticamente oggi.
1: Poc'anzi, esatto.
0: Che forse non abbiamo ascoltato neanche noi.
1: No, perché siamo dei geni.
0: Ma c'è lo zampino del signor Stefano Belisari, quindi sicuramente sarà un capolavoro.
1: Quindi abbiamo trovato aereo.
0: Affiancato al signor Iannacci Junior.
1: Figlio Paolo.
0: Esatto.
1: Paolo Iannacci, che come un po' che, Filippo Graziani, fa ogni tanto fa un tour con le canzoni del padre. Ogni tanto, tanto salutiamo Filippo Graziani, che fa delle date in acustico.
0: Andate a vederlo perché
1: è un genio.
0: Numeri.
1: E farà qualche data in acustico e poi poi tornare con un'altra tournée invernale meravigliosa. E è uscito questo brano con un dato curioso, ovvero Politica di Topless. Che è anche questo un po' un calembour, è un po' un calembour anche questo dopo Battisti.
0: Essere forse una cosa come la cosa che abbiamo appena detto del film che doveva andare in TV, ma poi l'hanno tolto.
1: Esatto.
0: Adesso c'è questa cosa che non puoi dire, non si può dire questo, non puoi dire quello, esatto, non puoi dire quell'altro.
1: Nel mentre ci ricordo che la Francia,
0: sì,
1: ha segnato un gol.
0: Ah, attenzione.
1: Adesso riparte, faccio ripartire la tristezza.
0: Caro Mancini,
1: cambia mestiere.
0: Bene. Quindi, sperando che l'Italia pareggi e magari vinca anche.
1: Siamo al 56esimo.
0: Sì, manca ancora...
1: un minuto fa il signor Michel Olise.
0: Manca ancora una mezz'oretta.
1: Ha segnato un gol.
0: Un altro pero.
1: Esatto. Facci una pera, facci una zia pera. Vediamo se l'Italia.
0: Zia pera, 16 ottobre, mi raccomando, tutti presenti.
1: Nel mentre,
0: sì.
1: Vi salutiamo con questo brano nuovo.
0: Esatto.
1: Che appunto dice non si può dire più nulla.
0: Esatto.
1: E quindi che si possiamo dire? Niente. Vi salutiamo. E settimana prossima?
0: Sicuramente andremo in onda. Perché
1: Mai,
0: dopo mesi
1: forse di... ospiti, chi lo sa.
0: Chi può dire? Influencer, chi può dirlo?
1: Come direbbe Mogol, lo scopriremo solo vivendo.
0: Eh beh. E
1: allora... Paolo Iannacci.
0: Firmate la petizione per l'albero, mi raccomando. Esatto. Pagina di Radio Venezia su Facebook. Firmate,
1: esatto.
0: Firmate. Difendiamo il bavolardo.
1: Andate a vedere Nazza, che forse
0: esatto,
1: è una cosa buona e giusta.
0: È ancora in sala, quindi
1: è
0: andate
1: sala,
0: a vedere.
1: Andate a vedere. Così, tanto è utile. Poi magari lo passano anche in rete.
2: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
3: Ma si può dire cimitero?
4: No!

0: scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morse sul cavallo horse. Un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison? È morto.

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: La mia vita una volta era solo vino. Adesso invece che ho scoperto il futuro, ascolto solo Teste di Pazzo su Radio Vanessa. Fatelo anche voi, cambierete e non necessariamente sarete migliori.

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.